D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è o vegn, in gio c'è o giarà, cim sa da dir. C'è o sun, c'è o sun stat, c'è o sarà, cim sa da dir. Portam vent sün tiala, büttam flüm alla riva.

Sein da Not da Peter Lanzel. La stürdüm vain sur la verda val as stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da Not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendu dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plaids de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.

0: Las novitats der RTR.
1: Per vide la Cialira a Basilea e la Sanitat sta in acziun prest 300 giadas la Findemna. Per vide els incendis de Guaut e nils Stadis Uniz moram pliers pumpiers dach las lavors da Stizar. A ciaut per obic pli o sche ciaut, la Novemna comenza con fin 30 grads ad orizis locals. De pride quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon per vos e Corinna Schmidt. Biendi. Las temperaturas de record de la Findemna antenis in il trottel servetz de salvament a Basilea. Der fin 39 grads a la Sanitat stuiprestar bun 300 acziuns del venerdì fin la domenica, bleras de quelles en connex con la Cialira, scola Polizia Centunale de Basilea, comunicescia. Il dombr de las acziuns aia uscia tot als 3 dies surpassar la media per passa al dobel. Per dar dumogn a las acziuns ein instui mobilisar ulteriurs teams. Suenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 umfrendes, vuole manadra de la opposizion Maria Corina Machado tornar ene vos en ses pajais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella vil esser cun ses pievel en questa situazione difficile. Machado aveva abbandonato dezember la Venezuela sotto le schmanacce del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. In la Venezuela cresce la crisi in l'agenza in tant. Blers che dice la mancanza di git per la cerchia del spariz, 10 milis de persone valen anche adine scosparides. En il vest dels Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acziun per combatter incendis de Guaut. Tra las lavors de Schizach al confin tranter el Stadis de Utah a Colorado en entant morts trais pompiers, quai communicescen las autoritats. Duas ulteriores persones sein venides blessades. A Colorado es veni proclamar al Stadi d'urgenza. Con quai può ervenir clamar la Garda Nazionale per combattere le flammes. Tant a Utah Square a Colorado fuoriescen al moment grandi incendi de Guaut. La Sicira, insieme con le alte temperature e ferms vents, peggioreschen vinavant la situazione ed engraviescen le lavors de Schizach. E con quai è nel prossimo Orient. L'armata israeliana ha tenor acnes indicazioni distrui in tunnel sotterran della Hezbollah e nel sit del Libanon. L'Israel discurde la infrastruttura terroristica. Il tunnel doveva essere sta passa 200 metri lungs e passa 25 metri profond. Tenor la regenza israeliana eran magazzinades armas e nel tunnel. Ils Stadis Uniz sein wenig informats de wacht la Tatscha. Pir al venerdì eran l'Israel e la regenza libanese segun venits adina via per la Pasch. La milizia della Hezbollah, che ven sostenit da l'Iran, refuse però la convegna. I dank der il Sport Balapé, al Canada statsco am prim paiais en lo chaval final del campionati mondial. Il co-ospitant abbatir saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Svender che la squadra ha per la prima giada sovrivivi la fase de gruppa e lo chiave final uscire in ulterior term historic. Per la Svizzera vai vinavant al venerdì con il sedicesimo final incontro l'Algeria. E anche l'Atletica Leva, alla corrida svizzera Audrey Vero è si riuscì in ulteriore corsa de semi al Diamond League Meeting a Paris per il 800 metri alla Friburgaise de 22 ans dovrà in una minuta aggiungante 30 centavels. Der sia ulteriore vittoria a Vero anche de giada migliorasse agen record svizzer davant 30 emnes per destociavel centavels. Per il record mondiale mancan uscire anche aggiungante 2 centavels.
2: La meteo.
1: Oggi datiamo pli per part su lei, soprattutto il suente mesdì e si è di ne puspeda quintar con Urizis. In avem però bec pli o sce ciaucco els ultims dies, in la regione de Cuira dati oggi anche maximalmein 30 grads, en so selva all'engedina 30, 24 a 27 grads, ed en la so selva fin 28 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: C'è sto il miglior della fendenda, il temporal da di sera. Varon schon fac bagn RTR fresh per l'emda nova agli microfone Sergio Guetsch, Joation Bunde.
2: RTR, da luce.

0: Mattia Saraimater RTR, il è la 6 a mesa, novità con Corina Schmidt.
1: La temperatura del record della fin demna Antony Sinil Trottels serveix de salvament a Basilea. Der fin 39 grads alla sanità stui prestar bun tracen acciuns del venerdì fin la domenica, bleras de quelles en connex con la celira. En il Vestel Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acciun por combatter incendis de Guaut. Der las lavurs de Cizar al confintrander al Stadis de Utah, Colorado, en entant morts trais pompiers. Dus ulteriores personas san venides blessades. Del Canada Statsco am prim paiais en la chavel final del Campionat Mundial de Balapé. El co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud cun in a nulla.
2: La meteo.
0: Oggi date anche per parte sull'egli, soprattutto il 6 e mezzo e la degna puspeda quintar con temporals e i vigna beple sciciot squils da vos deis entro la regione da coira date il oggi anche maximal manc 30 grads an surselva 34 e 28 grads entro la nagia degna date le temperature da vancia 3 fino a vancia 6 grads somigliant scuots voglio an avant domani Schonossa per mesemda vign il marcante manch pi fresch cun anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a coira.
2: RTR. Da nus per vus.
0: Trerainti il pullover mesemda.

0: Il è Vangela Set, Time per Literatura in Til Radio.
1: RTL Impuls.
0: Apposta per la VM da Balapè, en impuls da Jürg Gauci.
2: Us dat grad la Svizra contra la Bosnia-Herzegovina. Da pausa eria un 0-0 in giuclungu rus per evi a mi. Per quai sesel sin balcon a mera le la steiles. Tuttenina, in giubel non dezen eus grad vicau. Sasci dat in restaurant ni in a sala, ce caneras sco si ves in pin stadion vicau. Sto vedau in Golensch ged in cas, sa dalla Svizra ni dalla Bosnia-Herzegovina. Ma te schon dalla Svizra, le zavala sco favorite in quei giug, pi fos quei holdri o giubilema te buscira muronza gronz, scho la Bosnia ves fac in gol. Ni dati cavaglion scine gronda community dalla Bosnia se da mondiau. Ah, scin gron applaus amo la Svizra survigni cavaglion, quei si gira gli nol per nus. Kurz winter se Russäuvel aus dem Balkon, am Rand buspeisielle Steiles, tratschel, kifo se bi, sche que jubilafustaus per la Bosnia. Lusch Marviaski dat schiene gronde Kommunität del Balkan, kawaglion, senza che avesse fatien. Magari, wesel schon ni aud lautres derivonzes, Akzents, autres faces in etate cum verzalet de tiau, aber verzalet dat jeter nusesche timersels lumnezians, cun lur pial stira, cavels nerse, survinceies, gagliardas, a faces, cantiges, quel se wesen esser del Balkan. Nus essen bain tots mischeides, de quels de lauen, cun quels de lausia, quels de caudiu, cun quels de cauo. A chi discurre Ramonsch, a chi tudesch, a chi engles, ni schwedes, croat, portugues. A chi discurren sin zume in Bosnia-Herzegovina. Do Bardan, die in jenschke dinkas per di BND. Con gronda, a chi sa quella community. A chi ein zume gudin jautsche di.

0: Forsa ir sen vossa playlist da musica per far sport. Taylor Swift.
1: RTL con la buona nuova da Lemna.
0: Gym, fitness e i recorder con musica funziona che il fitch bagni con musica preferita funziona che il anc miglior con una acna playlist messa insieme a posto per il training e non nada mancia possibile da tenere tras pidei er schanze alla fegna da si esacenas forzas. Ch'eglia mossa in studi facian Finlanda in zania tar la conclusion ci musica c'anza terla gugent miglioresce la motivazion til sport e augmenta la prestazion. Tar in test da prestazion da pedalar on probantas e probants senza musica dose si va prescene da 30 minutes con musica e il gartagea ad els da pedalar 35 minutes che gli impresta 20% da play remarciabel tercheil è sto la frequenza di il cor e las valors di il corp di il puntalo novacens pudeva be play en pratica manch stos identic. In zania tar la conclusion si va quel studi da dena universitat in Finlanda far sport contar la musica preferida motivescia da dar da ple senza cil corp pitescia pificcia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Provide la Cialira a Basilea e la Sanità stada in azione prest 300 giadas la fin demna. Provide als incendis de Guaut e nel Stadis Uniz moram plirs pompiers tra las lavors de Stizar. A Ciaut, però bet pli o sce Ciaut, la novemna comenza con fin 30 grads ad Orizis locals. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Las temperaturas de record de la fin demna antenissin il trottels, serveix de salvament a Basilea. Ter fin 39 grads a la sanitat stui prestar bun 300 acciuns del venerdì fin la domenja, bleras de quelles en connex cun la Cialira, scola polizia centunale de Basilea, comunicescia. Il dumbr de las acciuns aia uscia tot als 3 dies surpassar la media per passa al dobel. Per dar dumogne las acciuns ein instrui mobilisar ulteriurs teams. Suenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 morts, vuol la manadra de la opposizion Maria Corina Machado tornar en avos in ses paiais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella vilja esser cun ses pievel en questa situazion difficila. Machado aveva abbandonato al dezember la Venezuela suente le smanaccias del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. En la Venezuela cresce la grita sineragenza in tant. Blairs criticesse la mancanza de git della cerchia del spariz. 10 milis de persones valen anche adines cosparides. En il vest dels Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acziun per combatter incendis de Guaut. Ter les lavurs de Stizar al confin trander als Stadis de Jute a Colorado en entant morts 3 pompiers. Quai communicescen las autoritats. 2 ulteriores persones s'han veni desplaçades. A Colorado es veni proclamar al Stadi d'Urgenza, cun quai po veni clamar la Garda Nazionale per combatter las flomas. Tant aiuta square a Colorado furiescen al moment grons incendis de Guaut. La Sicira, insieme con le alte temperature e ferms vents, peggioreschen vin avant la situazione ed engraviescen le lavors de Stizar. E con quai è nel proxim Orient. L'armada israeliana ha tenor acnes indicazioni destruì in tunnel sotterran della Hezbollah e nel sit del Libanon. L'Israel discura de infrastruttura terroristica. Il tunnel, dove esser sta, passa 200 metri lungs e passa 25 metri profond. Tenor, la regenza israeliana eran magazinadas armas en il tunnel. Il Stadis Uniz san veniz informats de wart la taccia. Pir al venerdì eran l'Israel e la regenza libanese se conveniz din via per la pace. La milizia della Hezbollah, che viene sostenuta dall'Iran, refuse però la convegna. L'eruzione del hantavirus vate noch la WHO planziu a fin. Il chef dell'Organizzazione Mondiale per la Sanidad, Tedros Ghebreyesus, scrive via ex che la situazione resta stabile. Tutte le persone di contatto identificate dal CAS in Africa del Sud hanno terminato il tempo d'observazione senza ulteriori infezioni. E in Spagna e l'Olanda sono le quarantine ad observazioni posteriori terminate. Il momento viene anche osservato da 30 persone di contatto. Il numero totale del CAS resta da 13, tranne quelli 3 morti. L'eruzione del hantavirus aveva cominciato in bastiment de Crugera. E anche il sport balapè, il Canada stacco in primo paese in l'ottavo finale al campionato mondiale. Il co-ospitante abbatir Saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Suenter che la squadra ha per la prima giada sovrivì la fase del gruppo e l'ottavo finale uscire in ulteriore term historic. Per la Svizzera va in avanti il venerdì con il sedicesimo finale contro l'Algeria. E anche l'atletica leva, alla corridera svizzera Audrey Vero è riuscita in ulteriore corsa di semi al Diamond League Meeting a Paris. Per ils 800 meters alla Friburgaise de 22 ans duvrà in una minuta a 53 centavels. Da sia ulteriore Victoria, avero anche in già de migliorasse agen record Svizzer davant 3 emnes per de 8 centavels. Per il record mondial manken anche 52 centavels.
0: La meteo.
1: Oz da Timo pli per part zu lei, so tutto il centro mesdì e si ed in buspede quintar con Urizis. In event però bec pli uscetjaut sco als ultimes dies, in la regione de cuire dat jots maximal mein 30 grads, in zur selve 30 28 a 20, 24 a 28 grads, ad en lengedine 30 23 a 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Las vacanzas, per Blairs Oz e gli ampremi in derste de las vacanzas. Per ci anceva Oz er la scuola da recruta da stat, Giovijan, tot bunga per cala RS. Darò era puspe, caste da fres peclis, pils recruz las recrutas. Alla microfone Sergio Guetch, Giovijan Bunde, buona giata da Lemda.

0: Speragna vegia sagia in abuna feindemda cio er nizegia la occasiona da deira vurdar il plazal da biagir da Sedrun Solar. L'ovra solara ci desan a vigneir dar 6.500 cesadas electricitat. In a gronda surfaccia sen la montogna e neida covreida cun meises da solar parantanten quegli avanc percent dell'antir proiect. Quella grandezza o schon er faccia surstar quella visitadra?
1: Ja, questa fa grande impressione. Principalmente con quella macchina cava a mettere in tutti quei moduli senza che fa gran disturbi della natura. Se c'è che non sa se domandare. C'è qua il Lubini Bobby, ma noi troviamo tutto elettrico.
0: A comparare con altre regioni senza soglia d'antante, sono dei Sedrun Solar, il Tuiacinz sostengono quel progetto.
2: Cosa comporta quel cuglio audio sot? Senza mire che la valle è una sicura che in Svezia, quei teo non vengono sotto la surfaccia, non mai sia la pastira. Calpare quei che non vengono altri implanti, implanti turistici, le succhiere, a scegliere che quei disturbi e busci grandi che si mettono in una libera mai. È la contrada.
0: Anna Duzons ves la antira ovra da d'esser fitada, actualmente lavoran da quel da 50 personas sen quel plazal da biagir piglia Sedrun Solar impressions ter quella vanza pubblicia online rtr.ch

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

0: RTR sostegna musica indigena Curdin Nicolai. Il elas set a mesa, ceci dat da nov so Corina Schmidt.
1: Las temperaturas da record della fin demna antenissin il trottels, savets de salvament a Basilea. Der fin 39 grads alla sanitat stö prestar bun tracend actions del venerdì fila domenica, bleras de quelles en connex culla celira. En il Vestel, Stati Uniti, en el moment milis de pompiers en action por combatter incendis de Guaut. Tra las lavurs de Stizar, el confin trander el Stadis de Utah a Colorado, en entant mortes tres personas, duas ulteriores saem venides blessades. Del Canada, Stachko, en prim paiais en la chaval final del Campionati Mundial de Balapé. El co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud con in annulla.
0: La meteo. Oza dati anche per parte sull'egli surtotto il sio mazdega degna puspada quintar con temporals i vign beple sciciot schuilz da vos deis ente la regione da Coira dati gli oz maximal manci anche 30 graz an sur selva tranter vancia 4 e vancia 8 graz ente la nagiadegna tranter vancia 3 e vancia 6 graz su migliaint schuoz continuesce il era duman e sonosa per mesem da mesem da vin marcanta manch pi fresh con anche vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a Coira.
2: RTR dalla damau alla saira.
0: RTR fresh per l'emda nova Amy McDonald's. Giaveis un bunde bella anciavez con RTR e gli indesdei.

0: Ja, sto avanti alla soc.
1: Il Kicker in 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: Julian Florinet a Uster. Buon day, Julian.
3: Buon day.
0: S'allegra schon da deira vacanza sent il Tessin. Gia è una bella findemda?
3: Sì, sì, ma ferm ciao.
0: Ferm ciot, temperaturas per part schon extremas in Zecreia, o se schon containt cica la onda da caleira e parantant passada. Julian Florinet, och correctas pur tessan la qualificazione pil final, fis ena fitch bella istorgia gist ter la premiera za qualificir pil final del Kicker in 6.
3: Sì, quai fissa, ma...
0: No, spruagni, Neda. Runda 3, Giovisagna, tutto bunga parosa, Gabi de Gonda è tornata dalle vacanze ed è la nostra arbitra, oz.
4: Adiau hai in flitter blau, Julian Florinet. Also, minus per quel soci punkt, oz.
3: Sperai, ne?
4: Ok. Toi.
0: Terza runda, Kicker in 6. Oz, anceva la scuola da recruta da stat.
3: Sì.
4: Correct.
0: La festa federale da Jodlar è stata la findemda a Basilea.
3: Sì.
4: Correct.
0: Vladimir Petkovic è stupidei trenader della nazionale svizzera da Balapeci Murat Yakin.
3: Sì.
4: Correct.
0: An Danemarca oldò la findemda in record da temperaturas.
3: No.
4: Faliu.
0: La piota stazione da meteo in Svizzera è in il Jungfrau Joch.
3: Sì.
4: Correct.
0: Dils da vos 5 campions mondials da Balapè, da Reivan 4 campions mondials dalla Europa.
3: Sì.
4: Correct.
0: Gesta stat von der Pleschwitzers Vacanzas an Spagna, cian Zypra.
3: Sì.
4: Correct.
0: Il Laida Canova, zacata in tella region da Tavo.
3: No.
4: Correct.
0: Momos, è una specialità della cucina del Tibet.
3: Sì.
4: Correct.
0: An Svizzera dati da pleci 2500 unions da tiradors.
3: Sì.
4: Correct.
0: La prima single da Michael Jackson o nom Thriller.
3: Sì.
4: Faliu.
0: Hopla.
4: Aber qui schon in temsetta na vos, qui era Got to be there. Aber un porta no, Giulia.
3: Qua sarà stata Vasco, c'è della
4: notte. Io supponele.
0: Got to be there, stessa è stata la prima single da Michael Jackson, che aveva tre da Jones, o El e Dia. Anciata ons 70, ebba che la prima single, Got to be there, e da usceia savia lanciare la sia carriera c'è. Davantada proprio grandiosa. Grandiosa, infine, nostra è la prestazione da Julian Florinet, Gabi, con la bilancia da Dots.
4: Absolut, Julian. Cucava io scoda bei Braua, nus ven sulette mein quella quarta pretensione in Danimarca, ai nominato mein E-Dau in record de temperaturas, a quella sulette che ai stada fallida, nus ven giù endis pretensions, na duas, duas in stades fallides, quella del Michael Jackson. Sì. Du quella sind die Prätensions nov correctes. Alleluia! Guck mal, was war
0: ich? Okay. Drei già nov, che gli porta schon in Eda, bonzan la valetta da 270 francs. Julian Florinet, si marcia, lo marschil. Na, stupend, eroz, gratulesch, parentant, pil gudogne, gudognea, finianoz. Domani il final? Il final è per Anna Selina Quinter.
3: Bun.
4: Aber ich habe gesagt, Sergio, Sergio resta sco mascotin. Letzte lude ma un yes, qualche curegge, bu. Ci sbaglio, bu.
0: Domang, yeah, incumbenza exact. D'arbiter, sper ci vada becci curegge scible. Ed allo gartegi il chegli, Julian Florinet. Fis del reminente il card Victor Caston. Si mi sbaglio becci del Kicker in 6. Basta. Tant paroz, o facci per un tant plagier. Giovisan, sì, una buona continuazione del Kicker in 6 e ci hanno stato tutto buono per il finale domani.
3: Grazie, Vici, di Belli.
0: Salezza, Uster. Belli in desde.
4: Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Il Kicker in 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vici in la regione.

0: American Girls, Harry Style, sentia ozzandumanga ter RTR an indes minutas e las och, gronda onor pils Calanda Broncos, elzen davantos campions ad Europa di American Football, ils Broncos on annumnada manche gudanea an Francia, il final contra ils Black Panthers con vancegn ter set. Michel de Rungs, dils Calanda Broncos.
1: Per me è quel zucchero sentimento, perché bene un po' spesso provavo, e dopo è funzionato, intanto strusce di. Quel loro mi dà un gran cambio di cuore che non potevo quasi.
0: Il club Grigione è la terza già in serie, in il finale, che è stato possibile da guadagnare, c'è monta quel titolo per il Calanda Broncos.
1: Per me è quel più grande, di qua andano bravi, adesso non vuole l'oggi, che lascia essere il capitano, e sai, doveva essere di conto alla partita dell'Unione, gran passo alla carriera che sa guadagnare in Gascintec.
0: E poi non si annominare il migliors dalla Europa, e vezza sentia impressions da Michel de Rungs. Gratulazioni al Calanda Broncos per quel titel da campion.
2: A false Dutch box.

0: Las novitats der RTR.
1: Las Svizzeras e las Svizzeras pon probabel lauter an quintar cun prezs d'energia pli bas. Provide la Cialira a Basilea e la Sanitat stada en acziun prest 300 giadas la fin demna. A ciaut però bec pli o sce ciaut, la novemna comenza cun fin 30 grads ad orizis locals. Da plito quals temas da Laura, dati os en las novitats de las oggi, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera das schassen als Preis per l'Elettrizität de nova main se reduzir lauteron, quae per 33 fin 6% per chasada. Qua resulta al main da dina recerte della Föderation Svizzera cun 75 interpreses d'Elettrizität. La guerra in l'Iran nai il moment ne gine influenza negativa ein nom en la comunicazione. Las strategias d'acquisizion a lunga vista ein in effect stabilisant. En in ambient geopolitic tendi. De pica la legge d'energia e ide en vigur stol las interpreses procurar l'elettricitat sin in marcia dus fin treis ons ordevant. Las temperaturas de record de la fin demna antenis in il trottils servets de salvament a Basilea. Der fin 39 grads a la sanitat stui prestar bun 300 acziuns del venerdì fin la domenica. Bleras de quelles en connex cun la Cialira scola polizia centunala comunicescia. Il dumber de las acziuns aia uscia tot als treis dies surpassale media per passa al dobel. Per dar dumogne las acziuns ein instui mobilisar ulteriurs teams. Suenter als terratrembels en la Venezuela cun passa 1400 morts vul la manadra de la opposizion Maria Corina Machado tornar en a vos senses pajais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella voglia esser cun ses pievel in questa situazione difficile. Machado aveva abbandonato al dezember la Venezuela suente le smanaccias del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. E la Venezuela cresce la crisi sin la regenza entant. Blairs criticesse la mancanza de git della cerce del spariz. 10.000 persone valen anche edine scosparides. En il West del Stadis Uniz en el moment milise pompiers en acziun per combatter incendis de Guaut. Tra les lavurs de Sitzar al confin trander al Stadis de Utah a Colorado en entant morts tres pompiers, quae communicescen les autoritats. Duas ulteriores persones san venides blessadas. A Colorado es veni proclama al stadi d'urgenza, cun quae poer veni clama la Guarda Nazionale per combatter las flomas. Tante Utah Square a Colorado fruiescen al moment grons incendis de Guaut. La sicira, ansemen cun las altas temperaturas e ferms vents, pejurescen vinavant la situazion ad engravgescen las lavurs de Stizach. L'eruption del Hantavirus warte noch la WHO Plantiu a fin. Al Chef de la Organisation Mondiale per la Sanidad, Tedros Ghebreyesus, schrive via ex che la Situation restia stabila. Tut las persones de contact identificiadas dels cas en l'Africa del Sud aien terminal lor tem d'observazion senza ulteriores infecciuns. En Spagna al Holanda seien las quarantines ed observazions posteriores terminadas. Il moment vigne anche observare und 30 persone de contact. Il dumber total del scas resce der 13, 30 quels 3 morts. L'eruption del Hantavirus aveva cominciato in imbastiment de Crugera. In guaiteril sport balapé, al Canada statsco am prim paiais en lo chaval final al campionade mundial. Il co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud cun in anola. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Sventa che la squadra ha per la prima giada sovvivì la fase di gruppa e l'ottava finale uscire in ulteriore term historic. Per la Svizzera va in avanti al venerdì con il sedicesimo finale incontro l'Algeria. E anche l'Atletica Leva Alla corrida svizzera Audrey Vero è riuscì in ulteriore corsa da siemi al Diamond League Meeting a Paris. Per gli 800 metri alla Friburgese de 22 anni dovrà in minuta a 53 centavels. Per sia ulteriore vittoria, a Vero anche de giada migliorasse ad un record svizzer davanti tre emnes per des 12 centavels.
0: La meteo.
1: Oggi datimo pli per part su lei, so tutto il svento mesdì e si è dine buspede quintar con Urizis. In avem però bec pli o scecciausco ils ultims dies, e la regione de Curia dati oggi anche maximal mein 30 grads, en so selve 30 24 a 28 grads, ad en l'engedina 30 23 e 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Satia ozan domang musica preferida au kmainta la motivazion ein den kello ura tranta roter Madonna Polo Hofer uer gistosa Dua Lipa al microfone Sergio Guetsch
0: bunde RTL unic e simpatic.

0: RTL. Mia canzun preferida.
1: Mio nome è Sandro Buchli. Mia canzun preferida è Sendas Orange da Luis Corai. Mi piace quella canzone, fece bene per il suo ritmo e per il testo. Io ho già visto tutto in PG.

0: RTR il Lindesde.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ci zaragorda anc... Madonna, a forza pandivan posters da Della, per voi altri senti in ciombra, eras la generazione che ha scelto da sé con sia musica, e in da sis albums da successo fina nossa è True Blue, comparia avant 40 ans, il album è arrivò alla testa dalle charts in differenti terras e do vendia milioni di esemplari se gli antir mont. Ein dils Titels, ils pian conoscenz da quel album è Eba la Isla Bonita. I sa tracta dalla insla ideala, dalla fascinazione per una cultura con ambiente latino. Finian Oz è la Isla Bonita in dils pigrons success dalla carriera da Madonna e resta ir in da sis pigrons classicers. Da Qatar se negli album True Blue comparia avant 40 anni.

0: Indigeta nous dati durant quella stad blera musica set musicistas e musicists ils noms dad els lains usa becianca tradeir els set presenta mincia mai durant nemda loura musica preferida musica da stad musica ci els consiglian i discuriner con els davart louracina musica lanciata fo el
1: ins in canosce mai pel pli entras mai musica Schins Zeit la Radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen il autra ga eschan u diu canzuns de mei, mes canzuns konti u per Ramonsch, konti il bia, surde miu de casa, ed io fecel musica de pop.
0: I vez probabel conoscia el senza ci vigna tradia il nom Chanosa, Oz Ancevil, l'amprema episoda da nossa rubrica da stat C'è terla la scena alas dice d'encart.
2: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.

0: las novitats ter RTR.
1: A cuira venisch clari totzels de delicts nu a chi venisch fratia en autos. A l'anterjur pajec de Grischun Vivonda a Jenaz sovegn nova vita sventer tusons, sventer il concurs. De plite quals temas de Laura dati us en las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantonale Grischuna ha sclerit un cantoc cas nu chi è venis facciasi autos a cuira. Il suspectà in Svizzer de 28 ans aie concedì els delicts com es trantar la fin de maig e la fin de cercladur, comunicesce la polizia cantonale. L'om saie mincegiada sa schluità en las garages sotteranes ed aie lura piccia en las fenestres de portas d'autos per angular objects de valita. Tut en tut a quell'engula rauba en la valita de plirs millis francs a fatg in don de plirs 10 millis francs. Tenor acnes indicazions aie el duvra als denes per il consum de drogas. Il delinquent è veni denuncia alla procura pubblica Grischuna. A Jenaz sovegn l'anterjur pajec del Grischun Vivonda puspe nova vita. Quai passa dus ans ventre co quel veva stui venir sera. Sventer che il baiet era venuto in gentà l'an passà an els possessurs en tant città in una nuova locataria. De sper in caffè realizzesse quella en il baiet er in lieu de produzione ad escolazione per la gastronomia ad amaturs del caffè, rapporta la Südostschweiz. Il baiet de prest 4 milioni di francs era venuto construito al 2025 con un sostegno finanziale del centun. Per qualche la bottiglia con prodotti regionali ed in bistro, na però becceren di a quella stui venir serata. 28 persone avevano pers la piazza. En Svizzera d'asciassen il sprez per l'elettricità de nuovo mainzas bassar l'autoron, quai per 33 fin 6% per cesada. Qui risulta al mainde di una ricerca della Federazione Svizzera con 75 imprese d'elettricità. La guerra in Iran n'ai al moment negina influenza negativa ai nom e la comunicazione. Las strategias d'acquisizione a lunga vista ein in effect stabilisant, en in ambient geopolitik tendi. De piccola legge d'energia e ida en vigur ston las interpreses procurar l'elettricità sin il marcià dus fin treis ons or davant. Il Pakistan ha de nuovo main attaccia miras en il paiais vigin l'Afghanistan. Forza de segrezza ha infatti in action prolungt al confin comunicesce la regenza pakistana. La TIRS sa venia attaccia zups a territoris de retratge dels Taliban. Plirs terroristi probabels sa venits mazzats. L'action sa è stata in reaction sin plirs attaccias de gruppes militantes en il Pakistan. Uscia la giustificazione. De piloton attaccian els rus paiais vigins ad ina puspe in lauter. Il Pakistan rinfaccia all'Afghanistan da dar al biert a terroristi che commetten attaccias en il Pakistan.
2: La meteo.
1: Oggi datimo pli per part su lei, soprattutto il suente mesdì e si è in buspeda quintar con Urizis. In avem però bec pli o scicciao scuals ultims dies, en la regione di Cura dati oggi maximalmente 30 gradi, en so selva 30 24 a 28 gradi, ad en l'engedina 30 23 a 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Per il momento degli indagini con voi, facciamo un microfono Sergio Guecci, Giovanni Bundè.

0: Ancevara Zandizar. Sen tot quel ci vigna per bler san grigiunga e oz egli amprema gli indesde de las vacanzas, per ci anceva oz er la scola da recruta e per ci è oz il de d'anniversari. Jovita Bonetti da Andermatt, oz il zonz, è la conoscenza, ci terlezze regolar manci il nos gida pretenziuns kikri seis, Jovita Bonetti, oz puspe muteiv da festivar, è la complanescia il anniversari da 60 ons, las gratulazions alas 12 mesa.
1: La Cuppina, presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Tot bun a Jovita Bonetti pilzons e tot bun era densacida vusoters ci o erizonzo ce pos allegrarda sur vagneira regalo il coupegn d'anniversari e savez telefonar per far la sorpresa 0800 25 25 30 e ensacici o zilzons poi rank allegrarda sur vagneira regalo il coupegn da RTR 0800 25 25 30.

0: tutto bien, un grazie per tutto il bien che la fa per me, per l'intera famiglia, e che le dine cao per noi, noi siamo fatti buongiorno a lei, e la dostà a scuola.
1: Date il...
0: Poi vende il tuo cuore di sei sore, la Manuela, il Remi, e si capisce di sì, car om, del cion, la Emily.
1: Emily, il Chang della famiglia Beart Meissen. Yeah. Ma date gli in soceci Petra Beart Meissen, vostra figlia, fa specialmente Bugen alla vetta?
0: È la conta Bugen.
1: E che è la irto della mamma?
0: No, quella è la mamma, quella è del bar.
1: Ah, del Bab. Ok, allora date il forza anche Oz Egnulotter. Happy birthday, pi special per il 46esimo anniversario da Della. Da RTR date gli amici a casa il Coupegn, da RTR la Scadiola, termatainza an vos nom Ernesta Meissen. A vostra figlia c'è Oz anniversario.
0: Grazie, Fifi. Vai giù più piacere che sono venuto tra.
1: Bello, ci sono far, che sono piacere. E già vi ven avanti tutto buon divertimento con RTR e Oz in una stupenda party.
0: Grazie a te.
1: Salizzer Abius, Ernesta Meissen.
0: Grazie a te.
2: La Coppina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buon engiadina.ch

0: Diego, che è stato vivi lui con nuova musica. Noi siamo in il momento 13. 13 in una cifra di click che ha portato proprio fortuna all'emissione di Georgina Yankee. E se noi siamo in il momento 13, vuol dire che 12 vitture, 6 vitture hanno già incassato 100 francs e tutti hanno la chance di guadagnare il tricot con le sottoscrizioni della Nazionale Svizzera che pende del reminente cao e nel studio super bi decorato. Io sai che c'è chi ha già mesi negata in una fotografia di nel Balletti studio decorato il rom del campionato mondiale di balla poi a sciocca, facciamo lo qui. Pitart, en minche cas, vol quei di, esses vus prompts per fa gol oz? Oh, si meins a schia, sperio. En minche cas, nus dein nias duke del moment.
1: Che moment?
0: Yeah.
1: Del campionato mondiale de balapè sognau. Trais pas, pitar il gol.
2: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobiglias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Adeo, zwei nus pront per vus. In moment che capitaus zu cu sin in pastiet de Balapoi Mondial. A chavus udis quel che venu gesco proxim. A jais, oh, quel che osa esser, mo, bla bla bla. Chalu telefonai immediatamente al studio, no loc cien, vein venti cun 30, aber un prem, de lainus propi. Ciai knus ancorin ciai moment ancorin nus caut lai bain.
3: Il favorit ha dominà quasi l'intera partita. Tutina alla fin guadagnà l'equipe marginala. Su entre quella partita, un bler scartì che su letto mai nel possesso della balla la tange bitch per guadagnare una partita.
0: Voilà, chi a chi a questo, chi a moment grandioso questo, non lo c'è, vengono 20:30 a noi siamo proprio in gestione. Quindi un primo telefono, ben dici il telefono?
4: Sì, ben dici Gabi, che vuol Roland.
0: Roland Wolf, ciao Roland. Passate bene nella Stadt?
4: Oh, già, so, già.
0: Piuttosto all'ombriva, se ne va?
4: Sì, so.
0: Sì, so, bien. Roland, chi a moment a questo?
4: Also, questa è la stagione del 2022, Spagna, Japan con Spagna. Perché la Spagna dominava il 82% del ball, e dan la fin finale tutti in spiaggia.
0: Spagna, Japan, Roland Wolf. Ai Zibo! Non si vede niente, ci vede la team Valencia di Roland. Noi vediamo una possibile data di partecipare. Ci sroli e noi maraino vinavon. Una solia soletta possibile data a un oz non lo c'è, venci c'è un 30, se vuoi sapere già un gudignano in gara, se hai questa capesce da la priorità agli autors, non lo c'è, venci c'è un 30. Ci vai a cavo al telefono, ben di?
5: Ciao, che duf, Imelda.
0: Imelda, benvenuti.
5: Grazie. Io ho un problema con Spagna, con la Belgia.
0: C'è un era qua?
5: 1986, 4 ciun, il gol. Ciun per la Belgia.
0: Ciun per la Belgia e 4 per la Spagna.
5: Beh.
0: Imelda.
5: Ebu.
0: Ebu! Gianteren, gianteren, gianter!
5: Un
0: pruaun in agada. Bo da si, demaun dai nus puspe qua iuc, ne me? Imelda. Ok, demaun lu concert jo gwech, forse ca vus vus lau de pli klitsch, ne me?
5: Oh, mara.
0: Ok, ci sa. En quel caso, bo gertiau oz. Grazie, Imelda.
5: Grazie.
0: En casa li, che su rein, stai bein.
5: Ciao, grazie.
0: Ach, e oz ai bo diu esser. Ciai moment ai questau. De maun, au nina ga al madame Duc, al Duc 13, poi a quella cifra da Klitsch, va vina von, de maun porti congruenzia Klitsch.
1: Che moment.
2: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Ja, si è chiesto un nuot cun fagol e gudignacquels 100 francs.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Cuira vegni schlaritozes de delicts nu che vegni spratia en autos. A lunda de celire con temperaturas extremas en Svizzera è per il moment a fin. Da pide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las dies. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia centunala grigiuna ha sclerit un cantoc cas nu che è venis fracciasi autos a Cuira. Il suspectà in Svizzera de 28 ons aia concedì els delicts com es trantach la fin de maig a la fin de cercladur, comunicesce la polizia centunala. L'um saia mincegiada sa schluita en las garages sotteranes ad aia lura piccia en las fenestras de portas d'autos per angular objects de valita. Tut en tut a quel angular rauba en la valita de plirs mili francs a fac in don de material de plirs 10 mili francs. Tenor acines indicaciuns aia el duvra als denes per il consum de drogas. Il delinquent è veni denuncia a la procura publica Grigiuna. La Vishnanka de Grono diventa nuova azionaria della Repower Moesano S.A. Ella acquista in un compart de 10%, come il concern d'energia Grigiun comunicescia. Uscia cresce la compart delle Vishnankas della Mesolcina, vide la società sin 30%. 70% tegna la Repower Sezza. Con questo pass voglia Grono collaborare per il futuro dell'energia in la regione uscia la Vishnanka. Da sper Grono, in attualmente è la Vishnanka di Calanca, Kama, abusano azionarias della Repower Moseano. A Janatz soving l'antriurpajec de Grigiun Vivonda puspe nova vita. Quei passa dus ons, suenter che quel veve schwi venir serrar. Suenter che il bajec ervni in gentale on passa an els possessurs en tant cetà ina nova locataria. Da sper in cafè, realisesce quella en il bajec er in lieu de produzion ad er scolazion per la gastronomia ad els amaturs del cafè, rapporta la Südostschweiz. Il bajec de prest 4 milioni francs era veni construì al 2025 con sostegno finanziale del Centun. Per cui la bottia, con prodotti regionali ad in bistro, non però becerendi a quello che veni serata, mentre 8 persone avevano perso la piazza. Con il dito d'oz va la grande onda di celire in Svizzera a fin. 12 dies alla celira cuzza, precis usce dic con la stat de record al 2013. Er questa giada possen ins puspe discurrer da dina onda de celira de record uscia SRF Meteo. En in cinzlieus aia da novs records de temperatura absolut. Lin u lauter di de celira possia probabel angvenir vitirs, en general seines temperaturas extremas per il moment però passadas.
0: La meteo.
1: Oggi dati mobili per parte su lei, soprattutto il suo intermesdì e si è in epospeda quintar con Urizis. In avem però bec pli o se ciao con gli ultimi dì, e la ragione di cuire dati oggi anche maximal main 30 gradi, e sur selva 30 24 a 28, ed in lentidina 30 23 a 26 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: An grazie al Corina.
0: RTR.
2: Ja, nus vein udiu las galires van an avos, quoi che resta ai pel moment au nel campionati mundial de balapai. Cun moments singulars, sco per esempio quel cau che la camera ha chapau giù ier sera. Te l'hai nega?
3: Das war Weltklasse, haben Sie es gesehen?
2: Storda, ha? Colza, Rio, Zetica, Piarde und Stiefel, important.
3: Da ist das Handy weggegangen. In Erwartung der Welle, die durch das Stadion kommen soll, hat man sich voll fokussiert auf das, was da kommt und das Handy fallen lassen. Und das fällt hier tief, sage ich Ihnen.
2: Aber, anus, nun so die Natural, mein Eco, Suri, Intec, Perfit, Kauda, Nias Moderatur.
3: Das war Weltklasse, haben Sie es gesehen?
2: Gut, frisch jetzt, wie wir jetzt wollen wir die als con Gabi de Gonda, BND.
0: RTL.
2: E natural, mein, c'è che fa parte di Nias, wollen wir jetzt die bia, buona musica. Per esempio, Lily Wood and the Prick and Rob, sventer su Andalù, Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Flott che vostè è in nostra compagnia.
4: Hey, io è stato. È quello grandioso.

0: Ma che, I don't like Mondays, bene. Nus vain bujena gli indisdis a cunzon cu quei indisdis l'ancescia la stat, el program de stat caus in ondas RTR. Autersons vain us uncuric vias hit de stat etern uan dati novs tuns adina premiera.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Precise scheie tuni la stat casi non des romances c'hai titla la scena. RTR asca fiu quella nova rubrica, quella udis vus minche main degli indis dis toccano cum vendredis e dai va naturalmein, scon nos vem bujen la stat, per musica. Ai va ton per impuls musicals per vus sco e per historias che compognen quella musica. Alla domanda che stat adina el center c'hai titla la scena. Nidic auter. C'hai teitlen quels a quelles, quelles a quelles as persunas che fan per nus la musica, nos stars, se di copin stars ni grond stars, musicistes e musicists. Siat jamnes al program de stat, que vuol dicen us udin siat musicistes e musicists, che rajunen durant in un tiri jamne de wort la musica, che inspiresce ni che els teitlen al pibuyen. Jamna in, egli un prim protagonist.
2: Ins in canoscia mai pel pli entras mai musica, sinz zeit la Radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen il autra ga eschan udio canzuns de mai, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, sur de mio de casa, ed io fecel musica de pop.
0: Ai, ai, ai, chi è qua? Vedi il sentimento in conoscere quella voce? A stes bujene a mettere in WhatsApp, ton sai odi, ai danni gli imprimi oz. Abra vus a stes en mince casse partecipa. Agli indis dis dumentainus a Dina, quella persona, chiai canzun funzionesce a Dina, tir in a fiasta, ni tir in a party.
2: In a canzun, che io creio che funziona tir mince fiasta, è nominata mai un buon esempio, aber tutte e tutte sono per pli cantà con ella ni parte della canzone della porta il titolo Bohemian Rhapsody The Queen.

0: Grandiose Bohemian Rhapsody, The Queen, quella canzone che funziona tenor nies musicista liamna Adina tir ina fiasta. Chica el ai e cenina de sias canzuns che mereta in tic de pli attenzion qui udinus lucau el de cuors de questiamna. Mademas ures, madem emitur.
1: C'è taidla la scena.

0: Ray Garvey, semplamein ina coola canzuna, quella vai nus osa a stiau gudè an tira ed an traccia.
1: Il challenge.
0: Yeah, di gli items de vacanzas. Las inslas germalen, la mar germala, otas menche nob de circladur, ai nu dau nigina occurrenza en nossa agenda. A scelca nus da in ot semplamein in sguart an a vos. La fin di amna vargada è stau fiasta federala da Jodel a Basilea. 12 meli gurgeladras e gurgeladers a brede quels che bitten bandieres su un'antiba a bia bia canz de Jodel. Dalla partida ai è al Jodel curli de donas stai l'alva staus. Cun sedia a Scheranz. Part de quei cor è la Edith che druvi de Rugein. A dedela asti o telefonà en curt moment per udi coglie stau a fiasta federala. A sebain al costum grisun a staus in tic caula. Forse vesa nisizun ebre tau quel cul bikini. De pli vino si su en curt moment stai vit l'under.
1: Il Challenger.

0: per vus, cun vus.
1: Jella de vos a fin diamna ai marschau del tut. Fiasta de luce al Turgovia, a cuire stau concert polenta, a trone stau vernissage de din exposizion de Carli Carriet, a schnus mirein aun in tic-tic pi lunch el nord de nosa tiara, a Basilea a Giulio kin ulterior event genuin. Numnada main la Fiasta Federala de Jodla. Il tema di quella fiesta federale di Jodla è stato Stadt und Land miteinander. Con 12 mille cantadores e cantadores, a breve quel scambio di bandiera, ne han suonato la tiba. A quei momenti on, suenter che al Jodel era venuto definito come patrimonio culturale e materiale della umanità dalla UNESCO. Dalla partita di quel spettacolo federale è al cor Jodelkörli de Donas steil alva cun sedia a Scheranz. Part de quei cor ela Edith Kedruvi de Rugein. Benveni Edith Kedruvi.
2: Benveni Gabi.
1: Cantadura del fraue Jodelkörli steil alva. Es ist tornat, es ist steil treis dies.
2: Treis dies, es ist steil die. Und die Eilu Buscheranz e Sej en Tumliaschka.
1: Ah, Sej en Tumliaschka. Lu vai oli giu quei falliuzza nios in una pagina di internet. En mince cas correctura recevida a Sej en Tumliaschka. Edith, co funziona in a fiasta de canta? Cusco in a fiasta de canta sco nusen cunisin, ni esco in a fiasta de musica, cin survein puncts ed in giudicament.
2: Quei è una fiesta da Kant che viene premiato, also che da qualitazione der Experts, da viene valutato alla migliore nota è in, tocken quater. In è bien, due è
1: sufficient.
2: A tiert è a quater è lo, let's è lo miserabile. Aber ils Jahrs sind schon in und aus.
1: Hast du gedacht, was macht die Frau Jodelkörli steil alma?
2: Was wollen wir machen?
1: Bravo! Wow! Wir kommen jetzt schon in den Applaus. Super! In, quoi è grandios, Edith. Was ist denn auch mit quoi?
2: Also nous ven sparau, nous ven tranau fitspia, a nous ven nostra dirigenta, la Rachel Wildi, a quella a gli mau o gli mau tocchi mava.
1: Hariau tocca mince tun se seva, ha?
2: Yeah, exact.
1: Vais vus lu è cantau in a canzun speciala, in a nova composizione, ne coi quai?
2: Yeah, in a nova teg, la dirigenta a il superstanza, a mancuri uo, il Tag Sonnenuntergang, Text di Alfred Henny, alla Musica der André von Mons. Also la Melodia.
1: Bravo! Osa, Edith, io suppongo che gli stau propri caliris è a Basilea. Vos con vos costums, tradizionals, bu pugien bretau quel con le scauges curtes, ne forse col bikini?
2: Oh, das muss ich nicht komplett schauen, wie ich ziehe, wenn du so exotisch.
1: Aber ich suppone, dass ja schon da Moment, nicht die Jauze frustentava.
2: Es ist auch viel Kaul, aber ich denke, es ist auch bei, sie wetten nicht mit Kostüms, die Horst gewinnen am Rad, die Monden, die Tradition, die sie haben, die Koch in Streiche ähnlich, die nun die Kuhwinge. Wenn du verfindest, quals in Australien hörst, dann längst Jahre, kann du man da auch kochen,
1: kann du mir welches de vos Kostüms. Edith, wuss, wenn du bei dir in dich mischst, ein wies Chor, die porta al Kostüm traditional de l'Engedina schon, weil wir und recht. Con la rassa Kotschna, aber ihr habt rassa Neres den Tränen ad Dina kun Schlappa, ni kodin schon Schlappa sich auch.
2: Ja, genau.
1: Cenin, weiss wuslo portau?
2: Jeu vai giù la rococò tracht del così nella o bündner Oberländer rococò tracht. Ja sta si di tedesche.
1: Adesso pone il caledit porta con lugezia quel costum.
2: Ja, fisch con lugezia. Allora praktisch mincina capri con in seconda tracht da presentar per valità la canzone vai giù con la rococò tracht. At Cels dus gis valo preu la grisunesa la domenica.
1: Bravo! Also, I vein propi patrciau vide tot e vide gli outfit. Duas gades in different outfit. Edit, date la scena de Jodel in a formazion kin sto vi viu ad a scena fiasta federala. Iet la corsa is gir e stauens cei, date us il ver highlight per vos.
2: Ja, also net als Kurs müssen dai, at il konusen mai femnes ni mai omens, ni als Kurs da juvenils let ei halb ballet ja, als Kurs da font, quei ei ubi detta klar, quei gaudem.
1: Adesso pon il che vous es stai at la fijbiado quens Kurs.
2: Ja, genau.
1: Edit. C'è resta a voi, also tra i dis in svegliente che stai un calzino, ma c'è resta a voi personalmente proprio di quella fiesta, ai si le costumi, ai si l'atmosfera, c'è resta a voi che vuoi vedere con voi a casa?
2: Tutto insieme. Abbiamo i costumi che avevo, il canto, sono attive e rebalezia, con gli indossamenti
1: bandiere. Il sfera bandiere.
2: Sfera bandiere, sì. Questa è la balletta, questa consteva semplicemente tutto. Allora, ciò che mi piaceva è che noi giunti, scrivimi, non la polizia, ma noi entriamo a paura, insomma, non. Allora, quei cantare, in una cheu, in una leu, per l'intera vita, per scordialare, questa è la balletta.
1: Allora, questa è la Basilea Marcau?
2: Ja, was ich immer kau.
1: Das ist ja gewusst, was hier im Flau bei Platzes und Platzettes da kennt da was es kennt uns.
2: A Fontaines da Schwarzen Tag in Spanien.
1: Es ist da der gut Spanien in der Fontaine dit.
2: Da ja Buco. Aber ich wäre es kein Stein.
1: En minche kas Edith Kedruvi del Frauen Jodel Curly. Steilalva, cordiale gratulazione per la vostra grandiosa prestazione. In punto.
2: Grazie.
1: Bravo. Ed Edith Kedruvi, un grazie fech per quelle impressioni. Un inega cordiale gratulazione per la vostra prestazione. Vi ne vuoi bia plage con cira quella cultura de cant genuina ed originale della Svizzera. Unic Silmon, vos esti es creuschon esser loges.
2: Ja, letztes ist schon ein Bau.
1: A vous, vous rejoignez. Grazie, Fetje, dit, per quei discours.
2: Grazie, Fetje, Gabi, di Vigi.
1: Quei di Vigi, noi, a vous, si. Rujain, stai bene.
2: Adieu, stai bene.
1: Adieu.

0: Vustet leis RTR 14 minutes von las Indisch Eisi. Den Schweizer Kloma la Mumma Armada duas ga a don recrutes e recruits e la scola de recrut la Schinumnadem RS. In egal genè, lu an 12 meli a se attonto 4 recrutes e recruits an cia la recrute d'un virna. Denter els due cene vein donas. Adots, als ventje nov de circladur due meli e ventje sis. Eisi Puspei, Schilunsch. Der Zirkel mit dem Diember der Jufnes und Jufens Aspiranten der Rekruten se metten Ots en Uniforme per les proximes do Jotsch Jamnes lunschne Wende amiches, Kollegs, Bab e Moma ad el se preparen lau per defender la Patria els pi differenz sektors de Scholazion Infanterie, Logistica, Artilleria, Panzer, Salvament, Sanitat e de Schia Wiener Wohn. Ossa, tica meres magari sil status de RTR del telefonin a forse schon viuai. RTR regala orts a jem prim paket de proviant. Co aisi de fa? Vus scrivis a nus via WhatsApp al nom de la recruta, ni del recrut, co vus eses collegiai con quella persona. Parents, amici, colleg, ni fratelli, ni fra ni è sora, a chavus se vais schon l'adresse della caserna neu che vos recrute ni vies recrut ai posizionaus ni posizionada chaluter mati e quai gestenus via messaggi WhatsApp. Da un levon les dodis trginus le sort dentro tot quels e quelles che han scret a vus a nostra matin e nom de vus a vos recrute ni a vies recrut e un prim paquet de proviant. La numere de nias telefonin ai 079-200-7007. Scrivi a nus chi veis vus ca ai a recrut a nus tramatain a quella persona e un prim paquet de proviant. Also lei che vus des fa ai scrivere a nus. Jau sunt spaniada. Schi caul eis i oz boasche cal telefonin, pudis vus cun garanzia a un prendere ente maun a scrivere nus ci che fa oz la recruta. Nul oz cien, na, 079-200-7007, il jai de scriver, adieu, se nun se l'utr vus a vonnes dodis ag de quella persona a stienus lu gratula. Pia! Scrivi via messaggi WhatsApp 079-200-7007 chi che vus weiss che vus un conoscis in a recruta ni in recrut canciet oz la RS a nostra mattin per vus a un prim paquet de proviant.
1: Uscia d'una l'estat.

0: Vus dat leis RTR co castau el gron falco cun der commissar. Nus vignint els impuls, balapai, la VM, quella ai en cumpleina vigur a procura per parades, gols, denton e per terades. A per quai a Jörg Gautsch iscrit in impuls de balapai per oz. El titel balapai colligi. Quai diani.
1: RTR Impuls.
2: Us dat grad la Svizra contra la Bosnia-Herzegovina. Da pausa er ja un 0-0 in giug lungu rus per evi a mi. Per quai sesel sin balcon a mera le la steiles. Tuttenina, in giubel non dezze ne us grad vicau. Sasci dat in restaurant ni in a sala. Tje caneras sco si ves in pin stadion vicau. Sto vedau in Golensk ed in Kas, sa dalla Svizra ni dalla Bosnia-Herzegovina. Ma te schon dalla Svizra, letza valla sco favorita in quei giug, a pifos quei holdri o giubileme te buscire muronza gronz, scho la Bosnia ves fatti in gol. Ni dati cavaglion scine gronda community dalla Bosnia se da mondiau. Ah, scin gron applaus amo la Svizra survigni cavaglion, quei si gira gli nol per nus. Kurz wenter se Rosseuvel aus dem Balkon, am Irrand buspeisielle Steiles, tratschel, kifo se bi, sche que jubilar fustaus per la Bosnia. Lusch Marviaski, dat schiene gronde Kommunitat del Balkan, kawajon, senza ke wesse fatjen. Magari, wessel schon ni aud lautres derivonzes, Akzents, autres fatsches in et tata cum verzalet de tjau, aber verzalets dat jeter nuse sche timersels lumnezians, cun lur pial stira, ca wels ners, survinceies, gallardas, a fatsches, kantiges, quel se wesse ne esser del Balkan. Nus essen bain tots mischeides, de quels de lauen, cum quels de lausia, quels de caudiu, cum quels de cauo. A chi discurre Ramonsch, a chi tudesch, a chi engles, ni schwedes, croat, portugues. A chi discurren sin zume in Bosnia-Herzegovina. Do Bardan, die ni enschgedinkas per di BND. Con gronda, a chi sa quella community, a chi en zume gudignau c'è di.

0: Las novitats der RTR.
1: A Samorezzen per la construzione de passa 30 abitazioni per indigens continuar, al recurs è Giutmaisa. L'onda da celire con temperature extreme in Svizzera è per il momento a fin. Da più di questi temi ad Laura, dati os en las novitats de las Indies, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Bindi. A Samorezzen per la Vishnanga farvi in avanti con la costruzione di 30 abitazioni per indigenz. Il recurs contro la chiesa d'abitarsi in l'areal du lac sai venire traccia con la Vishnanga come di Cescia. Quella aveva inoltrato la domanda di baiaggiare al dicembre 2024. Con l'engondimento della halle de parcar del centro d'Attempaz Vigin era già venuto costruire il fondamento del plan terreno per il baiaggio futuro con abitazioni. Il projekt è l'ora però veni frenà per vede din recurs. Intant, a la Vishnanka città in esliazione senza drecire con il recurrent. Uscia, possin las lavors continuar. Se tot vata nor plan, duen las abitazions esser prontes fin la primavera 2028. La Vishnanka da Grono diventa nuova azionaria della Repower Moesano S.A. Ella acquista in un comparto di 10%, scopo che il concern d'energia Grigiun comunicescia. Uscia cresce la comparto della Vishnanka della Mesolcina vide la società sin 30%. 70% tegna la Repower Sezza. Con questo passo veglia Grono collaborare per il futuro dell'energia in la regione uscia la Vishnanka. Desper Grono è attualmente le Vishnanka da Kalanka, Kama Abuseno e azionaris della Repower Moesano. La bella affitch ciao da ora del Staat a carmela bleres persones or enil liber la findemna. In conseguenza è la rega stada in azione in contin a quai en l'antira Svizzera. Sonda a domenica sai veni coordina passa 100 azioni per vida persones, però animals en picciras ein en in comunicazione. Da sper acțiuns de salvar ad evacuar viandons, al rega sgula persoanas malzaunas in ospitals. Ultra de quai, sai veni organisa 20 acțiuns per salvar a transportar animals. Cun al dita dots va la gronda onda de celira in Svizzera a fin. 12 dies alla celira cuzza, precis uscedit scola stat de record al 2013. Questa giada possono in spuspedi scurrere di una onda di celire del record uscia SRF Meteo. E in cinz lieus aia da 9 record di temperatura absoluta. L'in u lauter di de celire possono probabil anche venire vittirs. In generale, sono le temperature extreme per il momento però passadas.
0: La Meteo.
1: Oggi dati mobili per parte su lei, soprattutto il suo intermezzo e si è di nepospeda quintar con Urizis. In evento però, beci più o scegliato con gli ultimi dies, in la regione di cuore dati oggi anche maximalmente 30 gradi, e in sorselva 30 a 24 a 28, ed in l'engedina 30 a 23 a 26 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Yeah, nu sprendin e temperaturas dentro 20:30 e quai è bien per nus. E jei jendis dis curto entre las endis. Cau, vai per cuminanza. Cuminanza anum nademain in a montada fundamentala è la vita da Mirjana Negrini da Savognin. Ad al pibu jen viva la donna da 63 ans quella cuminanza con cantà e las recias del cor cantastic. Denton è la lavur, è la canorte da Fons, a Savognin ni è, e si cerca de donas che la fondava un pauc sons, viva è la, las lavurs de la cuminanza.
3: Si nous calagn da santupar, e lo sei a scusi calessens da trer il flo. Cuminanza è fici importante.
2: Ascia Mirjana Negrini, nascida e crescida sì in Serbia. Con 16 anni è venuta per la prima volta in Svizzera, in 17 per fare vacanze, Coglie l'usadau che ella ha anflau avon Rodon Curontons in una seconda patria el surses, quei udinus dist centra secons d'acts musica. Io son Gabi Di Gonda, benvegni, cautirnus, io s'allegra che vostais con nus en direzione di Antalya.

0: Che sono sesi giù e senza contemplare il mondo, ora do ad ein di dais e
1: Questau Pascal Gamboni con Paul Wustetlais, RTR, a nus discurin la proxima mesura da Mirjana Negrini. Oz da casa a Savognin, sco giufna matas e la vignida per un prima ga della Serbia en Svizzera. En se setz cu l'intenzion de fa in iamna vacanzas.
2: I vagi a sede schons, cura ci misora, geva a Canton Berna, per l'uvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos ci vi l'uvrarlo. A di sono stata fitch contenta, va dec ea, cugent, at valovro dus mex.
1: Biars ons della Dina pus pe tornada in Svizzera per l'uvra durant las vacanzas da siu studi, sco giornalista. Cau a elen priuden canuscher nova liaut, ma surtut è al plager per autres lungats.
2: I lungats permettan comunicazion, ad iva adegna pradia suengi, cura ci va gia sede schons a valuvro antil quel hotel i un fans de la Vishnanka nivan tar me cura ci va gia la posa ad els botaneir cum me a spas ad allora oni musò a me na flor a gevan blume ad i va gia da repetter quel ad el hund ad i va gia anche ne da repetter quel ad uscea con en gi a con ena levgezza va amprendia si bler plates
1: Ja, la sera s'emprendevi e la grammatica per sve duvra al tudest el minchedì el hotel a Dots discura dona Mirjana sis lungac. Spel lungac mumma, il serbo croat, e el franzos che l'aveva schon un priu en Serbia, en scola, lu sco già udiu al tudest il romansch al talian ad il lungac de siu agli inglesi. Sco giufna de vegnons ai Mirjana Negrini vignide per un prima gada a Savognin, lu E lui, poco l'intenzione di restare. Ma la via della vita quella fa differenti storie. Mirjana Negrini ha imparato a conoscere suo uomo, fondato una famiglia, insieme a una genitore di due figlie. A finalmente, a ella è stato realizzato suo semi di forza di saper lavorare in un ospedale. Mirjana Negrini presenta Biabia als Temps, denton è Temps di tristezza e de stire dicna. Forza ed anim in quels moments a ella anflaue la cominanza. E per quella cominanza vai gist su enter zegons takts musica. Stai vit londer. Questo è il cauter mattino si capisce tutto quels che san gode oz la dolce vita de tier. Ad lunch, nur Eadina, Elsa Dellas presenta nur Vacanzas.

0: Vus dat leis RTR las indisch a 16 minutas aisi. Cun mo vegnons ai Mirjana Negrini vigni da pelan prima gada a Savognin. Quei a lue intimau ella da mi da veta ella abandonau sia patria nativa alla Serbia ed esse casada a Savognin. Lau a ella fundau famiglia cun siu om ad ella anansemen giulu duas feglias. La dona Gauzi son de tre sons, ha passantau bia, bials moments, denton ella ha traversau moments de stire decna, moments de tristezia. Forza ed anim, a ella la fin finale luam flau, ella cuminonza. Ad al pibu jen, viva ella quella cuminonza, cun cantà el cor cantastic.
1: I son stada a concert, ad va bergia si bler. Sono stata sì emozionata a vedere con che passione ci els cantan. Ad allora va domandò diretta a mancia alla dirigente Maria Capeder si possa pigliar parte da quel cor.
0: Ed ella lo faccio parte. Professionalmente ai Mirjana Negrini, la ella è faccio in amidada, te la cira, a lui te la cira de fons in canorta. Ad è als affons in canorta, ne ho che la lavora, depi 8 anni, lau aela ampriu, de davine von, las valurs de la cominanza. Ad ella ai è, ida direct, en cugina. Lau, ne ho che a lui dau, fic bia ad ella.
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, le sincerità, insomma, con un fans ad accompagner els i dat sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me.
0: Ja, ascia Mirjana Negrini. De pli de sia via de la vita che amanau ella de la Serbia en sursès, de pli de la montada, de la cuminanza, del cantà e de les experiències che han marcau ferm sa vita. Quai ad auter, rajuna Mirjana Negrini questa sera el profil alles 6 a mesa, sin quelles ondas. Ni che vous sovais e fa un clic sin rtr.ch, ni naturalmein e sin nossa applicazione Play RTR. Laun flais vous il profil cun Mirjana Negrini, dat la forse duron

che vos vedeis oz vossa spassigliada e ju aul en mince cas questa sera udis vos Luella. Adina de quella canzun scala men che adina canzun a ella è menzionau che la at la fig bujen quella anom Baba Yetu a quella at la inus osa presa ve intic c'è musica che ha plagiu a Mirjana Negrini a schifich che la lugiu gost de d'entrà el cor cantastic.

Batta Jetu con Voice Vienna Pop. Musica che è Mirjana Negrini, conta Bugien en siu cor. Cantastic. Scodec il profil questa sera las 6:30 che sin ondas romances. Ad osa en 7 minutes. Dati schon as proximas novitats.

0: Cun baci che si rubano mai nustir, Corinna Schmidt. Ella ha nominato mai per nus le novità di lei, le sindice mesa.
1: A Samoretzen può la Vishnanka farvi in avanti con la costruzione di Trentin abitazioni per indigenze. Il ricorso in conto la casa d'abitarsi in l'areal du lac sai venire a traccia. Se tutto va a noi plan, dove le abitazioni essere pronte fino alla primavera 2028. In Svizzera viene la protezione contro il maldiver de numeri di telefono rinforzata e la rete mobile. A partir del 1 Fenadur stanno progetti da Telecom, marcare telefon suspectus che non è conoscente o si sono bloccati quelli del tutto. La bella affiche ciao da ora del Stato a Carmela Bleres Personas ora in libero la fin demna. In conseguenza è la rega stata in azione in continu a quai in l'intera Svizzera. Sonde domenica sai veni coordina passa 100 azioni per vide personas pro animals en piciras.
0: Grazie Corinna. E noi siamo anche che Laura studia. La meteo. Oggi siamo andati in mobili per parte su lei, soprattutto il centro mezz'ora, si è di un po' di quinta con urezis, neuradis, localmain e intensivs. Als diese Kalire schoiam na vergada quels fanos in tig vacanzas, ai reste den ton temperaturas am perneuvelas de stad. El region de Quera dati oz aun maximal 30 grads, en sur selva e de l'engedina d'entre 24 a 27 grads, ad en sud selva muos el termometer aun 28 grads.
2: Vias e traffic.
0: E per cargare gli auto, il treno tra il Verena, oggi da spiccia mince mai mesura a Selfranca ed è a Sajains. A voi tutti che essas de viadi, vini bene a destinazione a Skodic. Chi che va plaun, va saun. Tonka Caserinas e Caserins procurano se per bonus o durs en cugina, forse è sul balcon, ni en cortin sul grill. A ciao o se sono plaunette, la grada di fa commissions per pacchetta a termetter. In bipacchet en in a caserna svizzera. Vous avez un scriver 079-200-07 RTR Rugala Regala Oznum Nademain ein im Prim Paket de Proviant el Fresspäckli per vosse Rekruten ni per vies Rekrut Schrivi an uns Jaudon an 10 Minuten Stems a lu lu vini tratschle sort denter quels nomske ein vini Jebein, ein Schweizer Klammer am Umar Mada, Ortsaler Rekrute der Stadt entschied, an uns Relagalein, ein Wiesnum, ein Prim, Paket de Proviant. 079-200-07-07. Schrivi, a Gudignai.

0: Sac. Ab de sana, dio sai mettere vanca ben per un qualin, ni un qualin, dati veste scotchnos del suo deitch questa stad. Exact. Le recrute de stad anciet cun ozils ventjenov de circladur. Mia diana de fortuna per nios duc de trmetter il pacchet de proviant e Diana Maria Cantini. Diana Maria, conosces ti che anche tot la recruta?
1: No, quei per me, ma c'è mes revui de mici, se quei son dus, tris, onze, no.
0: E quei son vergau, forse hanno i son a fons, ci sa.
1: Ah, ci sa.
0: È tutto bogradau, no?
1: A breve son, son per me stals pacchets alla recruta, quei va faccio, curché era scilienc.
0: Ne ve?
1: Ja, quei son in son.
0: Quei fa son, no? Io credo che questo fa in te cligé, a quels.
1: Mi c'è caso.
0: Hanno anciet quelles dires, diamnes, de RS.
1: Adosso con 30 gros, l'esso di abice mettere avanti con quel sieve proprio lo con sacca pax e dias plebo gendels che altra c'è o se forza un po' noscia
0: non so già ma con si sarcasm aber non se l'hai fa ad elze delles forse tocchi è in recruta l'hai non semplicemente fa il mince di in tic pilef a vus a casa vai se vi telefon scrivere nus
1: Nu sunt frunia, e în dus mesajis per amici, feis, beadis, tot.
0: Exact.
1: Ci caștu e păcătară, bandunar la beală val paternă.
0: Ei, forță șon buși sempel, și la mumă știu și el fei. Ce mă negeți?
1: Ah, forță șon, forță fai erbania din ei lotăr, și el știu nebudar în posă.
0: Also, Gianna, de ieți sunt eu pe șo diga. Că la recrută fa bain, abia eu cred că la recrută fie zei bain. Las donas, de pli donas, de l'irminent, un Due ce ne vei donas ca n-am cet la recruta. Oza al circladur scriva agli ufeci de l'armada pli o main las mademas cefras al genese stau 12.074 recruts a due ce ne vei donas forse a se un puspai
1: Ci sa, adio se die erca la recruta coi dati a digna de quelles amicizias per la vita, tutti che raccuentan ang cun passa satant ah, la, con quel veo faccio recruta se io crei questo in tanto spezia
0: Als je in de dik in zelf del grijzen, oh,
1: exact.
0: Lau, wij gaan recruit, lau, lau, lau. Gefeit, feit, bij alles historias. Maar ook als je die Diana daar atra, aan mij, die als je scrollat, je dat zie, adieu.
1: Jum!
0: Adieu, telefonees al lu.
1: Exact, ja, wij qua kato in, en zo tje.
0: Oké.
1: Les.
0: Dat is de nummer. Grazie al fake Diana. Io senza Diana da quella avventura scau, ma vi ho neanche en. Also, quel cau è quella numero che sto fa en, specchina gada, questo si usa fa en cau. Qua va, usa sto un sal 20 pazienza.
1: Esatto, sto sto in zavurda, però è la numero.
0: Bien, io sono magari pure
1: costretta. La Gabi si c'entra per il computer e la metta in la numero del telefono. Sto vurda, Va ben bien, usa
0: okay.
1: Isch galini crisi.
0: Usa un po' eines.
1: Usa un po' eines. Ah, usa.
2: Gruvi?
0: Chi è che ho il telefono? Che ho io? Oh, usa va a telefonare. Falli il numero del telefono. Edi, ti ho il telefonare a un inegati. Qua falli io.
1: Adesso sto andando a dare una prova.
0: Perdona, perdona Edith. Grazie.
2: Io ve l'ho una domanda, poi finché io, come interview, ci avessero potuto mettermi in
0: Bene, Edith, ti audis de mai, noi siamo una biamietta in concorrenza per il pacchetto di proviant per i cruz, ti audis de mai, io mi ho fatto una fallita numero, precisa.
1: Non sai anche nella tasca, passa anche nel telefono alla Gabi.
0: Ebba,
1: sto andando a dare.
0: Sì, io vai giù in una trappola, Edith ha esatto scritto il momento. Ok,
1: noi siamo pronti a venire qua.
0: Ok, per scisare, io vado a giudì di vacanza, se sai pubblico qui
1: va. Ma vai, adesso c'è una cosa qui va, Gabi.
0: Vai, mi aspetta. Also, noi siamo pronti a quella gara, vai per serius. Yes, c'è suspense che tu cauda. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Also, noi siamo pronti a venire qua.
0: Ok.
1: Also.
0: Un prova numero dos.
1: Guarda, in questa cigarteggia.
0: Cialini, insomma.
1: Ah, usa.
0: Ok, usa Cialini.
3: Che, allo?
0: Ciao, che è Gabi De Gonda, RTR, ci vengo a scavare il telefono.
3: Allo, che è Silvia Montalta?
0: Silvia Montalta. Mattias, der Mesa nu sind messadi WhatsApp, ne we? E nostra Diana Maria Cantini è stata la Diana de Fortuna a ti gudognas. Il pacchetto de proviand raquenta. Silvia, chi asti che anci è tozz la recruta?
3: Io avevo i amici che anci è tozz. Il Fabio.
0: Il Fabio, anci è tozz la recruta, cosa stava al cumiau?
3: Era ok. E la volta lungi lo era in tecnic Eva, però in Svesa.
0: Neu hai Fabio stazionaus?
3: Giù Pierre.
0: Oh, Schweizer Franzosa?
1: Mm-hmm.
0: Oh, già. Yeah. Yeah. Nu hast du prender come auto del schon la sonda, ha?
3: Già. Yeah.
0: Oh. Silvia, io che suppon, also, Shael, hai si giuvens ti, es forse non in tecnic più giuvna?
3: Nein,
0: ich bin ein Tutina-Wähler. Ah, du bist ein Tutina-Wähler. Lei ist ein Crasher. Hast du schon einen Schiet in dem Thema den Kirchendetchen?
3: Oh, ein Kurs
0: war ja. Okay, ein Kurs ist insupportabel. Silvia, bitte dir das Telefon an uns und dein Name, der Martin, nun du hast, Diana Maria Cantini und dir in Paket der Proviana del Fabio. Sass die Forse, da uns in die lauter Tippchen, die du hast. Ein buenst du zu?
3: Also ich sage, glaube ich, ein Schokolade, Dulce und Ebens.
0: Ah, okay.
1: Er ist ein bisschen Dulce und Ebens, der Gummi, vorher.
0: Gummi, Berlis? Ja. Ah, okay. Ja. Du warst auch schon in der Mitte der Pli, Fabio.
1: Ah, ja, so quelle die Schokolade, ich kann auch schon du so mitzunehmen.
0: Und kostet die Gülse Lau?
3: Ja.
0: C'è Mini Pigs, Landjäger, das ist boh, hey, ist proprio boh.
1: Chips.
0: Und was mischst du da in den Tee? Geht's bien?
3: Ja, geht's bien.
0: Als Silja Karte schreibt uns Bücins de Silja. Geht's bien?
3: Geht's bien.
0: Cordiale gratulazione, Silja. Tio Fabio, surveg in Paket, giù a Pierre. Na, weil du dich in Dreck
1: hast. Ein Bier, exakt.
0: Ein Bier, gut, du hast kein Bier.
1: Ja, forza, dati lu, forza, in dus Bier sind sortiert, alle Rekruter.
0: Aber Alkohol, mit in dus buel Paket. Wie bien?
3: Ja, gut, bien.
0: Silvia, ich habe dich in bien Temps, lunch nevende tiu carissim. Ich habe dich gewiss, die Diana, Silvia.
1: Ich habe eine Erfahrung oder Experienz, ich habe dich in quella via dich in einem Mitsch, die ich nun Fabio, die fatsch la Rekruter.
0: Ja.
1: Bein. Und Silvia, quoi passa schon? Quoi wem bien?
0: E qua è ben bene, ne vedi, Silvia? E in questo caso, noi due divisioni ti vengono in una buona stata, e Fabio in una buona recruta, e il due morder, qua è ben bene, ne vedi?
3: Grazie, Fede.
0: E se io un primo pacchetto, te proviamo a sorvegliare il prossimo mese, da RTR in tuo nome. Grazie, Fede. Silvia, in Balezia di a una buona stata. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Tschüss.
0: Ja, du bist schon falsch. Das ist auch nicht eine
1: Also, ich habe in der Mesa in der Mitte mir, dass er Vegetarian war. Wenn er in der Rekrute im Paket mit proprio ein Riebles, der tote Sort Verdire, Paket ein Pink, wie man ja sei Verdire. Schon ein Paket, weil er in der Mesa in der Rekrute in den Nasen Schweizer.
0: Die ist schon klasse. Gianna Maria Cantini, grazie per essere mio Mondreggio.
1: Ugent.
0: E, tocca in altre gare.
1: Amici e cass.

Ego che ho stau a bici con Hey Brother. Io las buben dun al microfon senza di un grazie a vus tots e totes che vos e bujen. Vesas e bujen termes in paquet de proviant a vos recruta ni a vus vies recrut. Gudignau alla fin finale Silia Sack che termette a siu amic. Fabio siu paquet. Adonà, ella ha... Exact. Al Fabio, sovegno al PAC, a nous divisione del BIA Pligé, a de vos tots que vais escrete nous un grazie de cor per vossa participazione. Io lascio al microfon els mounts de Tobia Faller che compone vos tras l'actualità de mi azzi. Tocca pitart. Miu nom, Gabi de Gonda.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Recuors retrat, s'amurezzen per mir fabricedes 31 noves abitaziums per indigens sul areal du lac. Dallas abitaziums noves alles vias dures, intorno alla stazione de Chastè, dette come mamgers accidents. La Vginencia vuole esos introdurre tempo 30, ma l'uffici federale per vias, dies danà.
2: Die Verkehrssituation ist prekär. Fußgängerstreifen sind nicht möglich, weil die Sicht zu klein ist. Tempo 30 wäre wirklich eine ideale Lösung gewesen.
1: Ma l'astra dies danà, nus udins perce, escuccia la Vginencia valos a reagir. Già reagia o l'energia alpina sur Sedrun è la fabbrica per 807 milions, una delle più grandi opere solari alpine in Svizzera.
3: Alla energia alpina è in efficiente, dottoria, ci non si interessa questo, non mi interessa questo, c'è che la mette questo in paese.
4: De mai è interessato come funziona, cosa comporta questa è la contrada.
1: In sanda del cantiere de fabbrica avviert per la popolazione, nus deren stiers events da glo intorn. Vuste gleis il magazin de las dudes, in lundesdi el 29 giun, mia nom Tobia Faller, belce da gleis et un bon appetit. A Samurezzen ponir fabriciò un nuovo edifici da abiter con 31 prime abitazioni, scuccia la Vginencia scriva, sai l'unico recurs nia retrat. Al Florin Johan rapporta.
5: Il comune de Samurezzen vava inoltrò la domanda da fabbrica per la cesa planiseda da sperlat mura per a tempos du lac la fin del 2024. Poi più tardi quedò un recurs e da spelò sumils plans per l'edifici con 31 abitazioni per indigens stos bloccos. Cuccia la Vginencia de Samurezzen scriva e già il frattemp i stes fatti in avent con la planizzazione, qui per poter cominciare se svelci più possibile con le lavori da l'umcio il permis da fabbrica sai avent mem. E regge la superstanza cerciò la discussione col recurrent e quel o lo retrat in giun da quest'ansia recurs. Usè, po' la cesa d'abiter du lac con abitazioni da 12 metri fin 5 metri stenzes nir fabriceda. La slavurs dessen comincer la fin de davost e las abitazioni dessen esser prontas per la primavera del 2028.
1: Dallas abitazioni novas a Samurezzen nin zosa tala temperatura da stet. Finalmente des quenir più frasch, la fase cioda podes ir a fin e la temperatura podes dar cionir un po' più agreabla. La Maria Fiali cu las novitez.
6: La gronda onda da cialire in Svizzera va oz a fin. Ella ha cuzzat 12 dies, precis usce gic con la onda durante la stada de record il 2013. Er la onda da cialire actuala sai a stada ina de record, uscia SRF Meteo. Ella sai a stada marcanta main pi ferma che qualcins pudes speciar durante il maister gladur. Tenor SRF Meteo podes in u l'autr di da cialire anche in irvitiers, in general sein las temperaturas extremes per il moment tentant passades. Per via da Laura Bella e Ciauda ha la rega la fin demna passada gi bler da far. In l'entira Svizzera hai in tot da passa 100 actions, ai num en ina comunicazion della rega. Per via da Laura da Stad hai in bleras personas fac excursions u sein ides a viandar, uscia chi hai erda da pli accidents. Sper quai alla rega transferi pazients da din ospital in auter. Blinavant, hai la fin demna in tot da var venge actions per salvar u transportar animals da nitz. Noves ovras atomares na fissen in Svizzera actual mein batch ables da concurrer. A questa conclusion vengen studi della ETH Turic. Per insumma esser rentables, stuessen elle servinir agit statal. Tenores per scrutaders della ETH, potes la Svizzera contanger sias finamires da clima fin il 2050 senza construir noves ovras atomares. Ella restas lura dentant l'envirn dependenta d'imports da forza elettrica. Aktuell mein wegen Schweizer Traktat schisch kommand dabei jar noves ovres atomares do avenir aboli. In Svizzera do avenir augmentar la protektion contra il maldiever de numer de telefon en teifer la reit mobila. Interpreses de telekommunikation stona partir del prim de fanadur markar kloms de telefon dubius sco nunen conoscent u blockar els del tut. Già da pilanciata da quest on, valen questas mesiras der numers de telefon en taifer la reit fixa, quais in incumbenza dell'Uffizi federal da comunicazion. Con questas mesiras du hai consunt venir combatti contra il scenum na spoofing, Der quel telefon in cuglionader se vens dall'exterior an ora, se nel display del telefonin, veng den tan simula in numer de telefon Schweizer.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Alla stazione di Ciastede, da cui mi abgers accidenti di Schlevinenche, l'Uffizio Federale de Via svezza quello oter tenor statistica non detta quello in sé figgers accidenti.
2: Ich wüsste jetzt nicht gerade, wo innerhalb von 2-3 Jahren 7 Unfälle am gleichen Ort passiert sind in unserer Gegend.
1: Sorda la disputa della Ginencia col Astra e c'è già quella vuol dire per il traffic triste a ste, quello che intende giusto scoprossem. E noi stiamo stiers in Sanda, corsi la popolazione di Tujec, o podi a visitare il cantiere de Sedrun Solar, la prima ovra grande solare o talpigna in Svizzera, ci venga al momento fabbriceda.
7: Genau al di de dot, vasinus che quella energia a sil mercau via de privilegio che qualche costo se si intrezza.
1: Nus vens guardò intorno e giù solo le uraglias. Al primo guardò in zuos, escucis la situazione su via e escucis che vò in avent colora.
0: La meteo.
6: Il suo intermezzi e la sera potessi dar plievgia, local main potessi dar urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entran 30 gradi a cuira e vens a 30 gradi in la engedina auta.
0: Vias e traffic.
6: Per transportare l'auto tras il tunnel del Ferraina, esis in oma duas varts de quintar con var 30 minutes temp de specia.
1: La Vginencia dat Alvra vules evitir accidents alla stazium de Ciaste, per qual scopo vules la introduir lo tempo 30 ed installer un ampla pels autos da posta. Ma l'Uffizio Federale per vias stuves dir l'ok? Ma l'astra dice da no. Che non do in giù ampla ed in giù tempo 30 per c'è intorno alla stazione, non detto che specialmente per gli accidenti e il traffico stoppa a circolare sulla via nazionale. Ma la Ginencia non vuol dire su al Federico Bellotti con gli altri dettagli.
8: Entrare con l'auto dalla stazione de Casti in la via principale su essere una sfida. Il traffico passa con 50 km l'ora ed anche il spievel ci pende vede la chiesa dell'Otterman e un auto in la via nazionale savens da vaser il davos moment. Ed per peduns ci vuol tenere anche il shop del tancadi dell'Otterman e il magari greft traversare la via e una streiva la menla mancia. La migliore soluzione per il Cumegn Fista fare in una zona da 30. In una domanda del Cumegn Alvra agli Uffizi Federali da Veglias è però neida refusata. Ed in ampla ne voti gli astra bec. Il Cumegn Alvra è bec contento con quella risposta. Patrizia Zanini, la vicepresidente comunale del Cumegn Alvra.
2: Die Verkehrssituation ist prekär dort. Wir haben schon verschiedene Sachen probiert, dazu mal schon mit dem Kanton und jetzt auch im Zusammenhang mit dem Bahnhof Umbui. Was kann man machen, was kann man optimieren? Fußgängerstreifen sind nicht möglich, weil die Sicht zu klein ist. Und Tempo 30 wäre wirklich eine ideale Lösung gewesen. Und auf dieser kurzen Strecke von 210 Metern wäre das, glaube ich, auch für den Verkehrsfluss verkraftbar gewesen.
8: Scucci l'astra argomentesce an scretch se alla veia tranter il tancadi e la stazione nin punct central d'accidents ci argomentesse da introduer tempo 30. Quel vesa il Cumegn Alvra oter. Tranter il zons 2022 fin mancia 4 vegi il 27 accidents in per fin con una persona grave blessata dei Zanini.
2: Ich weiss auch nicht, in welchen Dimensionen Sie denken, den Unfallschwerpunkt städtisch ist logisch etwas anderes als bei uns. Aber ich wüsste jetzt nicht gerade, wo innerhalb von 2-3 Jahren 7 Unfälle am gleichen Ort passiert sind in unserer Gegend.
8: Trompada è la che l'Astra refusa da poter installare in Ampla. Bagn vesa l'Astra in avantage per gli autos da posta, ma il disturbi per la circolazione del traffico in la veia nazionale sei a menge grond con in Ampla, scrive gli Uffizi Federali al Cumegn. Letz argumentesce.
2: Postauto in- und ausfahrten, die wartet manchmal zig Minuten, dass die abfahren vom Bahnhof. Und das führt halt immer wieder zu Fahrplan. Verzögerungen und das ist eigentlich auch nicht der Sinn vom ÖV.
8: Pil Cumegn Alvra el clear, simple manch dar se, votel bec. Scu proxim in svigna os a scriver l'astra, cins na geia bec d'accord con la risposta negativa dei Patrizia Zanini.
2: Wir müssen jetzt mal schauen, zuerst mal die Stellung nehmen und schauen, was sie dazu sagen. Und dann probieren wir aufzustellen, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt noch. Alle anderen Möglichkeiten sind natürlich mit viel mehr Umtrieb umzusetzen. Das hat sehr schnell umgesetzt werden und alles andere wird mit baulichen Massnahmen sein. Und das wird man nicht von heute auf morgen schaffen.
8: Il Davos Pleden Kapitel ist mai Becciang Scritch. La speranza è anche degna da poter inizigir sinergies, an connex con la renovazione della stazione da Casti, cianceva l'Oteron.
1: Al Federico Bellotti, sur della Vigenecia da Dalvra, e si è combat culastra per introdurre tempo 30 intorno alla stazione da Casti. La sicurezza del traffico ci stegna in sosa dell'energia solare su somla sur selva. La stede vende due anni cominciò la fabbrica della prima ovra solare grande Otalpigna in Svizzera a Sedrun. Sedrun Solar des avair dal 2028 si plena capacità. Attualmente lavorano ver 50 persone su quel cantiere. La popolazione di Tujec sostiene il progetto ed in Sandas o podia ir a guardare scuccia l'ovra solare ven fabbricata. La Milena Bassigny ist steht der Tiers.
9: Schis Chemine süde Sedrun sur Milez e das war in Turn in Stürte, allora es presente l'indriz Sedrun Solar Squin Gigant. Sünün pro stips un intend installos passa milli meises de solar. In futur dessen quesser cinch vota su schebgeres. Geras persunas empiglio l'occasion da nir a pe u culvello alle portas aviertas de Sedrun Solar.
10: L'interesse va sai al svilup, c'è un fai con lui, c'è un vigno di bagagliente, le installazioni, la tecnica c'è installata, c'è un trasese ciò.
11: Per va sai che c'è se bene che c'è in nostra vicinanca, scocci coi mobili vanno.
3: Alla energia alpina è in efficiente, da tu io c'è non si interessa qua ciò, non mi interessa qua ciò, c'è che la... Mette cosa in paese.
4: De mai ha interessato come funziona, cosa comporta qui la contrada.
9: La tenuta dels indigens e delle indigenes in verso questo progetto da 807 milioni di francs per positiva. Qui bada il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
7: Al momento, fitpunts. Io ho di un idin che ha detto quei trovi buoni, quei di coffee desca, quei accidati quelli se è in dritto, quando è un idin problema, ma la capisce. Ma i bambini sono figli incantati.
9: E questo sostegno della popolazione è il fil coccian. La radunanza comunale aveva approvato il progetto e da allora non ha quedato un giunto ricorso. In Grigion sono diverse opere solari in funzione o sono nite approvate. Però, i due erano una pruna che sono nite rifiutate o ci ha dato ricorso. Ciò che ha funzionato per sia progetto, questo declara Cyril de Plazes seguente mancia.
7: Noi venivamo tra l'altro con i vantaggi che erano il tempo che avevano quella strommangellaga. Allora siamo relativamente esperti con quel progetto.
9: In più, esegono decidere con coraggio e con faccia nels. Altri progetti saiano tenor Cyril de Plazes su flossu. Mince di saia el der ciò per svast del progetto.
7: Wenn die nicht mehr auch an Prezi sind, wir kaufen, wenn wir auch aus, auch wenn wir uns, die auch knapp. Aber nur, wir sind genau all die dort, wir sehen uns, dass diese Energie sind wir kaufen, wie alle Privilegien, die wir kosten, sie sind dort. Gerade dort, wo wir das skalieren, die Overs Atomaren, kannst du ihnen was, die Pauk-Wend, sind die Jahre zu der ersten Gewesen, ich fasse ihn, er ist
9: Ed er il visitator è l'uridea per ciò che ha funzionato a Sedrun.
10: Una buona parte che qua ha funzionato è seguire faccia in una faccenda indigena, cioè si prende con la popolazione, da più con informare la popolazione, a creare per scegliere gli altri plecciunci.
12: Il zamanaggio è il contact.

0: Quitau che la Svizzera veste de vivi ple fits in paghez existenz, nu kins vesse metter se solars in tech, ni spelle d'alta stradas, ni se mirs, ni fos pur meist au ple ideal.
1: Principal meint sin tech privat se vien eo sustani leuze, aber lust a ja brevni a schilons, gewin dau lieber, ke sa itil vigin, rekelcia soia, energie.
2: Do principi sa sustani, quai nus vain al consum d'energie venerine ple grand, zan nausta nus an chai vrein. Se quai alu pro proprio la soluzione gli azzani c'è in domanda per io sostegnare in quel progetto.
3: Un alternativo c'è là in quel ciò?
2: Ritorno all'energia tomara.
4: A mio maniera dati possiamo dare l'energia solare, l'energia di vento, c'è in epoca metterne ok, in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, era chiara. Vessano che in Svizzera possiamo dare di produrre energia che non dura in senso che non stoppi in fare opere nucleari.
3: Il studio CINS sem in mince cas decis per energia solare. Perciò il progetto Cedrun Solar viene alla fine, lavorano attualmente mince di 50 persone sul placel da fabbrica. Fin la fine ottobre, des allora la metà dell'intero progetto essere installato.
5: La Milena Bassin, su dell'ovra Cedrun Solar, ci viene fabbricata da spè passa 2 anni e ci deve essere a fine del 2028.

Vus vai so di al magazin dallas dudes, dal lündesdi, responsabel pul continuer es oz al John Jerry Flap. La Maria Fieli, omis ensemble, presentò las novitets, mia nom Tobia Faler. Alla mezza es pronta la Gabi De Gonda con las gratulaziums, in avent un bel di ed una pacifica posa da mezzdì.

0: En paucas secundas, oisi, las 12 mesa cordial. Benvegni.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Las gratulazions dils 29 de Zirkle Dur. E costati con la torta? Ni dati in parfè de glatsch con verbunds? In una roulade de siami con un gromme a verbunds ni in tiramisù de verbunds? Ni sempre mai in quella petta che gerteggia a Dina, per cui chi fa è la sempre mai con gran cor. Quando è l'anniversario, quelle sono nominate mai cento dappertutto. Jubilares e jubilars, an speranza o flade wunder, per stizzare tutte le candele ed esprimere lor gevisch. Al microfono per voi, tras l'ora delle gratulazioni, Gabi Di Gonda, ad io hai piacere di annunciare che è oggi regalainus entradas libres per il bogn in giardina. Quel ni quella che vien lu traccia o, domattinus con due entradas libres a scuola il bogn in giardina. D'antona prem, gratulainus, annus ven sorminiu oggi in solia suletta gratulazione e lu aun il regal della cupina. E quella persona va in nostra liesta a nos gratulare sco am prim alla Jovita Bonetti da Andermatt. La Jovita Bonetti cumplenesce oggi il 60° anniversario. A si la gratulazione per dona Jovita astio prelegger su andantes lingues de d'auguris per quei anniversari radun. Costati, cara Jovita, gie, os eisi si lunch, oce tiu di. Si sont uns astias di festiva. Tie mumma a tes verliuns con familias, gratulaina ti a divisaina ti pel futur tut model bien. Buona sanedat, a vina von bia plage con tia sturas de velo con tiu partenari. Gaude tiu di, a lai festivatoi. In viva sintai, figiai nus de tot cor, cordial mein tia mumma a tes verliuns ad insalit tramatinus e a trin al Leonardo. Letz festivescha e oz natalezi, la basata a tot la famiglia lai e gratula ad el a divisa tut bi e bien. In a biala parti e bialas vacanzas. Consonsca Leonardo de trin cumplenescha. Gaustai nus forse an integra las marvellas, ma ci sa, forse vegni nus ansi su quei el de curs de quest'ora de gratulazions. En mince cas per Jovita Bonetti. Ella iot nos dancing queen cau elas gratulazions. Ad ella survegni mo musica da ABBA. Per siu si son tavel. In bidi de fiasta a Jovita Bonetti, tot el bi a bien edel team RTR.

0: Dancing Queen, ABBA, questa musica che viene divisata oggi per il sessantesimo anniversario di Jovita Bonetti, che vive ad Andermatt. E oggi stiamo a mettere la scadiola direzione Rabius. Ernest Meissen ha telefonato oggi all'emissione di Sergio Guetsch per gratulare a sua figlia.
1: Io gratulavo a mia cara figlia, la Petra di Ast Meissen, che ha scontato sei sons. Io ti vi la dele tutto bene, grazie per tutto il bene che la fa per me, per l'intera famiglia, e che lei viene qua per noi, noi siamo febbri di nella, e la tua stasca lei. Poi vende il tuo cuore di sei sore, la Manuela, il Remi, e si capisce di sì, car om, ed il cielo, la Emily.
0: Ed è RTR. Gratulesce oggi la Petra Beart per suo conto si zavel anniversari e la due scia fa in tic. Laura, a semplicemente gude oz siu di. La scadiola quella arriva lu els proximes dis.
2: La copina.
0: Yeah, per gratulare, se vuoi svolgere il telefono al 0800-2020-30 per mettere i vostri auguri in titolo di musica 0800-2020-30.
3: My heart is open to what is yet to come, to whatever may be. By night, my heart is my sun. My heart is very still.

0: Qua ca stau musica da Martina Lin a vustat lais RTR iei vegn avon Lina qua ca e las gratulaziuns telefonai a gratulai nul a tschien vegn vegn tschun 30 e la prima ca ai venida a trater nus e las gratulaziuns ai la letta a porta ca telefonesce nus supone o edo guarda
1: Na, Sì, mia mamma il deritz può festeggiare oggi 85 avel, da qua va una fiche un gran piacere tutta nostra famiglia. Noi le lessen gratulare de cor, giovisare in postud buona sandà, e si mangi bler da qua ci ti la fa bene. Ella ha il bler hobbies, la pittura porcellana, e Zambriesche, i fa hai ella si mangia in un man artistic i hai quest be de vera curce la fasse se robe si hai se va si consulai i quai de gene ce la propcia piglia il temp i fa quai i ella se oriento la natura va pa col vello mo col e-bike i hai iaude si mangia se quist Queste energie della natura dipendono da quello che la fa il bene, quello che la fa in avanti. E grazie a Fitch veramente per tutto quello che l'ha fatto d'una per noi, e sta qui per noi, e taglia d'una un po' quello che ci sa sul cuore. Hai, è una flotta. Ci sa una mamma, ci siamo qui, poi ho dai, questo è un bene, e per quello è dire grazie a Fitch.
0: C'è bi letta a porta e spero che la mamma che il Dritz ha Gesù Dio quella bellezza a cordiale gratulazione a quet io quetel osa ella su e-bike la natura a tot quel che ella fa bugiena ses hobbies e spero de cor che la sappia vera mein salva quai bi a bien a sappia un festival fig bia anniversaris Forse è con RTR per poi. Ci sta.
1: Che sperai.
0: Letta, noi venessimo ciao musica.
1: Sì, noi del Bergfeuer, il titolo lo tradisce, poi c'è mia mamma sa che ci ti aspetti e poi pensi che qua ti la fa plagiare.
0: Ma c'è lui. L'aino squai, spero anche che faccia proprio plagiare. Letta a porta a scuola in Carsali, di tutto bene, abbiamo la fiesta con la mamma.
1: Sì, qua fine. Grazie, Fichun, Gabi.
0: Addio.
1: Salute qua e belli. Ciao, ciao.

Quei che è stato Bergfeuer, Cintia Vista, lei a porta a scuola, ella ha gratulato a sua mamma Hilde Ritz per il suo 81° anniversario che la festa a Guarda.

0: Al Basche è questo. Dies lied ella del reminent grad dau concert. Agli open air son gall alla wael cantau per l'antira raspada. Bringen hai a cui naturalmente per la nazionale Svizzera. Basta, nun essen cau, bia miez les gratulazions, endis minutes avon Lina Aisi, adesso fa benvegni alla Antonetta Bossert, che telefonesce nus de Turic, miez an giadina bassa, io saus bupli propi neucalese samfla. Allegra?
1: Allegra.
0: Neu esse sus, Antonetta?
1: A San Nicla.
0: Ah, San Nicla, in Giudina Bassa. Giudem.
1: Le
0: in Giudina Bassa. Adesso pone il perfetto che fiasta d'anniversario.
1: Precis, mi sono rosa, sono meglio 50 anni.
0: Wow.
1: In oggi mi sono tutto il buon, e sono dai fortuna, e ci lascio in bed di festa.
0: E voi siete extra, di turista in Giudina Bassa per fare fiasta, non vai in vacanza.
1: No, è una discussione serve che c'è val per lavorare domani.
0: Ok. Aber fegge bis, il mainz in bimumene insieme con la sora Anna Mengia Correa Santos. Ella va naturalmente in nostra canastret de fortuna per fare il buon angedina. Osa Antonetta, c'è la visione la sora per si uccun contaval?
1: Blera senda, fortuna e blera lustig moment, c'è non poten rire. E ci trovai in bella serata, se ho varios, e ci des flot, te la flot.
0: C'è bì. La musica va in usessem, ciao. Musica resch nova dell'Engiadina Bassa. Ne vè? Fresch.
1: Fresch, diesem.
0: Restò trais. Ne vè?
1: Preci.
0: Quella canzone, Temp. Antonetta, in bì di de fiesta con vostra sora Anna Mengia, tutto il bì a bene che sappi grado in una gara festivaccio un contons supplementars. Un grazie all'Antonetta.
1: Sta bene, grazie.
0: Ciao.

0: Musica fresca sco paunez, musica dell'Engiadina Bassa, questa restò con tempo da sce venizze co in sort country music o dell'Engiadina a cui fa gradin bain alle orelles. Qui cao RTR, nus vain al telefon, Netta Cadonau e ella a da portà auguris, allegra d'una Netta a Schlarigna.
1: Allegra, allegra manci. E la gente gratula, alzo gratula, e ha fingià per telefono, poi Ilda, ma è appunto lì per mettere un regalino, una canzone, e spero che tu hai una bella festina, o se resta frisci sana. E fa bene avanti le pitture, con qualche fece, veste, loro non vengono, tutte e due, non vengono con la crappa, no, no, alzo, pitturare, canti, musica, quasi tutti i felicità.
0: Ma son, netta, a quei è lì, se fosse per sgudire qua.
1: Il umore e l'ora questa sbaglio, sì.
0: Preciso.
1: Grazie, Fici, e hai già visto tutto il buono, saluto tutto il chiasso.
0: A quella gratulazione di Netta Cadonau per il Ritz de Guarda che sa festival oggi gli occhi onta c'è un aval. In te che ci mettiamo hobbies, vai vus duas, ne vedi Netta?
1: Ai, c'è un impano. Ma quella... E la fa più bene, e la fa più bene.
0: Ma, Netta, io sai che vus figlies bene perché che vus vasi in un'altra mese mi nasca dialetta, quella vai a un noz.
1: Ah, sì, ma
0: vai. Netta Cadonau, per il Ritz de Guarda, der rote Diamant.
1: Sì, niente.
0: Netta Cadonau, vi ne vuoi in una buona stada, tocca in un'altra di. Stai
1: bene?
0: Addio, Netta.
1: Arrivederci.

Ter rote diamant divisau oz da netta cadonau da Schlarigna la gratulau a Dilderitz de Guarda che sa festiva oz ses 81. A nus vain surveniu in a biala roscia messadis WhatsApp a cao stati scritt per in jubilar. Nus lan gratula ad al Marvin Tour Juquera. El a oz 29 ans. Ed è a Prisca de Rungs, che è il momento di l'Italia in vacanza. Noi diviamo tutto bene, senza vedere, car salite del Vandalin e della Manuela con famiglia. Plina von scrivono e un da gratulare. Ah no, Oswald, ti ho fallito. Pardon. Ups, non sto in gratula auter. Elsa intermes, ja, prima veglia, gratulazione. Elsa intermes, gratulazioni, o della Spagna. Tata, tata, lessa in gratula, si in prem on anniversari alla cara Beadia, lia de plazas de Sumvig. Nus divisa in tut bia bien, bia la fiasta, a nus se vasinlu domenica. Carcelizzo della Spagna il tate la tata. Per Lia de Plazas. Allo, la Manuela del Vandalin, gratulation è alla Petra Beacht de Rabius, che sa festiva oggi il 46° anniversario. E per la Petra, fai oggi in BD, gaudati as visetes, carcelitz o de Spagna, dils tours. Allo, vai vina von con una gratulazione. Ora sto si un maracau. Exact. L'utra mette la Petra. Cau in gratulazione, nus la gratula a divisada tot cor, tot bien ad Agnes Beacht de Quera. Ella festivesa ozio, cun conta traisavel di dena scientia, ad ella due sta, sco quei che lei. Nus divisain tot bien al Claudio, la Petra, la Patrizia ed il Marcel, la Manuela ed il Cassian. Sincera gratulazione ad Agnes Beacht de Quera. Ja, du spero che ho agi tutte le gratulazioni che mi venite. Se vuoi l'estero mettere in un messaggio su WhatsApp, fai bugien 079-200-70-07. Con il nostro numero di telefonin. A tra noi, vai, Oswald, vieni con gratulazioni.

0: Musica svizzera, Pegasus e quest'au con Man on Mars, vustat la esertier, lina a 6 minutes. Ternus vai vinavon con una gratulazione che venda guarda. Al telefono asce fa ben vegni ad Anatina Franciscus. Allegra dona Anatina.
1: Allegra dona Gabi. Ella è completata il trafoglio per il de Ritz e la 85 avol e la nostra vagina. E ti legge avvisare tutto il buon, sandà e fortuna. I dottori in papi pacific tot era in pasco sezon che sono di un in pantraistia e c'è non zale iran dan zvera questa saira
0: flot vos vos ragion de festival che ho c'entro c'una val con Ilda Ritz
1: ma son
0: nevi
1: nice ne vesari is importanto
0: coi aia sia coi aia sia
1: ed è la ciante gente un quan è pensace già visto il comune silenzi.
0: Buona scelta, donna Anatina, buona scelta. Il comune in
1: silenzio.
0: Ok, io ti vi gelè a voi, donna Anatina, in bisogno di a questa sera, proprio in abbiale a fiasta con vostra vicina Ilda Ritz.
1: Ma qua fai una duna, io provo.
0: Super, biale tradizioni.
1: Sì, sì.
0: Adia, stai bene.
1: Grazie a tutti, arrivai.
0: Adia.

Grandiosas vusch, quellas d'Iglion, cor, vocal ensemble, incantanti. Il comune in silenzi, udiu oz in gevista a Natina Franciscus de Guarda, ca gratulau a sia vicina Hilda Ritz. Oz vegni fac fiasta a Guarda. A nus ven a unina ulteriura gratulazion che vegnida via messaggi WhatsApp. Ca ho stati scritt de cor? Gratulesch eu a Monica a Porta de Ftan per seis 58 anniversari. Plera fortuna e sandà ed un bel di della Dina Truac. Sincera gratulazione pia e a Monica a Porta. Non ho cien, ben menci un 30 per gratulare via telefon con il titolo di musica. Ni e vinavon via messaggio WhatsApp 079 2 cien 70 07.

0: Umberto Tozzi con Gloria ad avon che s'avigni a pleit ella survegne la cui cau de nus.
1: We sing happy birthday to you and may all your dreams come true.
0: Sincere gratulazioni a Vita Bonetti.
2: Grazie per il
0: capi. Coi bambini con il giubilare che si sente telefonare tutti i nostri nel radio. Ma c'è un pede per di cui?
2: È quasi grandioso pede a telefonare a gratulare del Leonardo Giottrin.
0: Leonardo che era integrato in te gratulazione, vero?

0: Naturalmente.
1: Oh, salut, da ti oggi una grande party, a bumo una gofa party. Sco qua che veniamo di visauco. Io vita.
0: Io me ne dici venire in Peru fa un sforzo.
1: Jetzt spreino spitz. Jetzt spreino, se capisce per Leonardo. Bene in qual sorpresa a flotta compagnia. Io vita, salut, di visio è venivo in bidi da fiesta per si sontavel, ne ve buona sanadata ventira. Contentienza.
0: Grazie,
1: sì. Tutto il bien, tutto il team RTR. Ad Leonardo, già vi sono preciso il medem per si uocchiava l'anniversario.
0: Grazie, sì, capi. Io già vi sono l'otto.
1: Merci, stai bene. Ciao, ciao, Jovita.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, capi.
1: E per completare gli auguri per Leonardo da Trin, l'hai non sossa, gofa parti, senti visto della Jovita Bonetti, che è preciso, c'è un conto di usons più veglia che quei giovani non mette.

Gofa Party è quest'au Schweizer Gofa Oz. Sint gewiss della Jovita Bonetti. Ella ha gratulau a Leonardo de Trin che complanescia Oz 8-11 della divisa Adel Oz. Bia bia la sorpresa in bidi de fiesta a semplamein mo al meglier della vita. Oz sei Lina a genif minutes in a gratulazion jai a un enschewus weiss gos de telefona a schiok vala emission Luplaunet a fin. Nolotchien, wenn ich schon 30 per gratulare.

0: Ella con Damiano David featuring Tila e Nile Rodgers. Eis vegnu uras per tre la sort oz al 28, il 29 da Zirkladur. Maratti che nu stramatain a fa bogna il bogna in giadina o al con duas entradas libres. Bide stia fa viala de fortuna cao e io prendelo qua c'è da link. Vegnu e onda d'arma, fa tiena sci ferm quai. Ja, weil kau al nom da Agnes beacht de Quera, schon ganze drei Sons, ella gudonia otzles entradas libres per ihr Fabonia al Bonia in Giardina. Sincera gratulazion, bia plige, ad insomma, in bidi de fiasta vina vona vus, tots e totes che weiss otz vias di de fiasta, schei i bain con vus e gudi las surpresas, las buonas tratjes affigiai in viva sin vossa sanadat. Co fossi stau per oz de las gratulazions, di avisel vina vona in balezia su entre miez di, miu nom Gabi de Gonda e bia plage ad Agnes Beart con las duas entradas pil bogn en Giardina.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR con scoveridas hits e sempre verz musica non-stop messe insieme da nostro redattore di musica Danilo Pavir.

0: Las novitats ter RTR.
1: A San Murezzen va in avant con la construcziun da bun 30 abitaziuns per indigens. Il recurs contra quai è nomnada main Giutmaisa. E la giocatura da tennis svizzera Belinda Bencic ha dumagnà il pass in la seconda runda a Wimbledon. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A San Murezzen può la Vishnanka continuare con la costruzione di una casa con 30 abitazioni per indigenze. Il recurs contro la costruzione della casa sull'areal du Lac sai venire traccia, come dice la Vishnanka. Ella aveva inoltrato la domanda da baieggiare il dicembre 2024. Con ingrandir la hala da parcare dal centro da Tempaz Vigin era già venuto costruire il fondamento ed il plan terreno per il baieggio futuro con abitazioni. Per via del recurs, il progetto l'ora d'entanto venì franà. Intanto ha la Vishnanka accettà in asciliazione senza recire con il recurrente, uscia che le lavori possano continuare. Le abitazioni devono essere pronte fin la primavera 2028. La Commissione nazionale contro la tortura criticesce la Svizzera. Le pregiunze sono sur occupate e quai peggioresce le condizioni dell'arrest e restringe i diritti fondamentali dei pregionieri. Quai scrive la Commissione in suo rapporto il PNOF. Pi pauc spazi che detta, pi grandes possiamo diventare le tensioni tra i pregionieri. Tenore il rapporto, sono per esempio nel centun Berna pli pregiunze di pi 2 anni marcante ma in sur occupate. La Commissione discura di un'occupazione da fino a 148%. Nuove opere atomare ne fissano in Svizzera attualmente in becce ables da concurrere. A questa conclusione vengono in studi della ETH Turic. Per insomma essere rentabili, stessero elle survenire a gite statale. Tenore per scrutaders della ETH, potesse la Svizzera contangersi a sfinamiras da clima fino al 2050 senza costruire nuove opere atomare. Ella restasse l'ora d'entrare l'inverno dipendente di imports da forza elettrica. Attualmente vengono in Svizzera trattati se il comando da baieggiare nuove opere atomare doveva venire aboli. E non svenite il sport, tennis. A Belinda Bencic è carteggiata l'avvertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha guadagnato contro Mika Stojsavljevic della Grande Britannia con 6-2 e 6-1.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo di e la sera potesse dar plievgia, localmente potesse erdar urizis e vent ferm. Le temperature maximali entrano tra 30 gradi a Quira e 23 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord tra Zezras e Lanquart e blocca il vial Drech per via di una panna. Per trasportare l'auto tra il tunnel del Ferraina, esiste la Vart in Giardinaise a Saljains da quintar con var in ora tempo da specia.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La Regenza Grischuna refusescha in obligatori d'acceptar danes bluts en tutte sectors publics. Ed a terza la città tudescha Hamburg en mortes 5 persones trasen sa team. Jeles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Regenza Grischuna vul bepli acceptar es danes bluts la, nua che dat in a certa dumonda. Quai vala per exempel en els museums chantunals u en managis agriculs del chantun. Con quai refusescha la Regenza in a intervenzion dalla PPS che pretenda in obligatori per el chantun d'acceptar danes bluts en tot el sectors publics. Denor il Chantun procuras quai dentant per cust supplementars auts, plin avant davanti alla domanda da pajar bar ad ina pipicna. Sco proxim tracta la chausa el cussel grond. En la città tudescia stade en el vest da Hamburg en mortes 5 persunas tras aiez. Plin avant aia da pliras persunas blessades. La polizia aia prendi ferm 2 persunas, sco ella confirma en vers l'agentura da novitats tudescia DPA. Il saietim aia giliu en la vicinanza ad ina institucion per juvenils. Tra las persunas mortas, sa tractia da persunas crescides. Tenor medias tudescias e la polizia en acziun gronda e appela alla populazion d'evitar la zona entorn l'acziun. Da vart il motiv del saietim na dati anc naginas indicaziuns. Suenter malauras la domenja a ina bova en il Tirol isola in entira val. La via d'access al Kaunertal e blocada con glera e lozza. Vardua 100 turists sain stats blocats en la val. Chata su tec a in els en ina chamona da protecziun ed en in restaurant, nua che han podi pernotar. Ozzavant mezzdì a il militar austriac evacua a tut las persunas con helicopters, persunas blessadas naia danagines. Tenor las autoritats austriacas pudessi ils proxims dies dar ulteriores malauras cun inundaziuns e boves. E nos veninter il sport tennis. A Belinda Bencic e carteggiada la vertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha gudegnà conter Mika Stojsavljevic dalla Gronda Britannia con 6-2 e 6-1.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo e la sera potessi dar plievgia, local ma in potessi erdar urizis e vent ferm. Le temperature maximali entrano per 30 gradi a Quira e 23 gradi in l'engiadina auta. Da maun sa musel su ei bepi qua e la, viter stati consum del suo intermezzo e la sera pus pe plievgia u urizis. A Quira raiva la temperatura da maun anche fino a 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: A Musté e la via Alpsu Serrada in ome due direzioni per via di un incendio di una casa. Il traffico viene sviato e i pompiers in un'azione. Per trasportare l'auto tras il tunnel del Ferraina, ne si attualmente un batch più da quintar con tempo da specia.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzo der RTR.
0: Und sempre verts, scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: A Mustè abri già in tetsch d'ina chasa, il naia d'ana ginas persunas blessadas. Eda tiersa la città tudescia a Hamburg en mortas cinch persunas tras in saie tim. Ielas quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A Mustè abri già in tetsch con celas a solar d'ina chasa sper la via principala. La via è per il momento anche serrata, sco la polizia ha confermato in domanda da RTR. Il fiu sa esta svel sud controlla, il naia da na ginas persunas blessadas. Da vartons da material, na date anche na ginas indicazions. En la città tudescia, stade en el vest da Hamburg, en mortes cinch persunas trasa jetz. Plin avant aia da pliras persunas blessadas. La polizia ha prendi ferm duas persunas, sco ella ha conferma in vers l'agentura de novità studescia DPA. Il saie team ha agiliu en ina institucion per juvenils. Tra las persunas mortas sa tractia da persunas crescides. Tenor media studescias e la polizia en acziun gronda ed ha appela a la populazion d'evitar la zona enton l'acziun. Da vart il motiv del saie team na dati anche na ginas indicazions. Su enter Malauras la domenica ha una bova in il Tirol isolata in entira val. La via d'access al Caunertal è bloccata con glera e lozza. Vardua 100 turisti sono stati bloccati in la val. C'è tasu tec ha un elz in una ciamona da protezione ed in un ristorante, nua che hanno potuto pernotar. Oz avant mezzdì ha il militare austriac evacuato tutte le persone con elicopters, persone blessadas naia danagines. Tenor las autoritats austriacas pudessi ils proxims dies dar ulteriores malaures cun inundaziuns e boves. E nus veninter il sport, tennis. A Belinda Bencic e Gartegeda la vertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha gudagnà conter Mika Stojsaljevic della Gronda Britannia con 6-2 e 6-1.
2: La meteo.
1: Da maunza musa il solei beppe qua e là, vetier stati consundi il suo intermezzi e la saera puspe plievgia u urizis. A quir arriva la temperatura da maun fino a 30 graz, a ion fino a 29 graz, ed a sameden fino a 24 graz.
2: Vias e traffic.
1: A Mustè e la via al Psuserade in oma duas direzions per via di un incendio di una casa. Il traffic veng via, il fiu saia entrant stizza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
3: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

il sit da stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tutti.

Flott Cederes Tierster, quist Magazin della Saira in lunedì al 29 giugno. Responsabile per la contenia John Jerry Flepp, la Maria Fieli a mis insembli presentò le novità, al microfono Tobia Faler. Zieva la mezza, venque tenus squad una sportiva, oz col prim di del turnier de tennis de Wimbledon e il prim success de Belinda Bencic. Speresti resta Sandervi, in avent un'interessante Saira e giodè la Saira da Stit.

0: Schut.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, che cois la saira cul Chanel Rumensch. A Londra cominciò oggi il turnier di Wimbledon e Belinda Bencic oggi ha superato la prima ronda e lo guadagnò oggi la prima ronda contro Mika Stosavljevic della Grande Bretagna in due sets con 6-2 e 6-1. Per Bencic esque già al decimo turnier di Wimbledon, per ella sai Wimbledon il turnier prediletto. Ma dopo l'occevel finale del French Open non ho la giovedra da 29 anni più giovò in giunsgius, che l'opera vide di una leggera ferita, vide di un ventriglio.
2: Ich glaube, ich spiele mit den Karten, die ich habe und ich glaube nicht, dass das jetzt einen grossen Unterschied wird machen. Aber es ist auch natürlich sehr tough, weil eben nach der French Open ist es wirklich schon die nächste Woche das Rasenturnier und dann nochmal die nächste Woche. Also es ist dann wirklich sehr tight, um ein bisschen Pause zu haben und ich glaube, die habe ich jetzt gut genutzt.
1: C'è il risultato da comprova definitivamente. In la seconda ronda, Jova Bencic lura contro la cinese Xinyu Wang. Quello batti oggi a mesdì in la prima ronda l'italiana Elisabetta Cocciaretto, lois de fer attenzium, scuccias pronuncia, Cocciaretto in 3 sets con 6-3, 2-6 e 6-2. Bencic e Wang non è mai meglio voi una contro l'altra. Nins tals omens è Stan Wawrinka, qui stanno l'unico svizzero a Wimbledon, per els rocco è l'ultimo turnier di Wimbledon della sua carriera, avem 21 anni, oggi giovò per la prima volta a Londra. Intent all da vos se des Deutsch Partizipations a Wimbledon quist Turnier es sia des Novevel e lo guadagnò una volta l'Australian Open, una volta il French Open ed una volta il US Open. Wimbledon es l'unico turnier da Grand Slam che non ha guadagnò. Wawrinka giova da mem in la prima ronda contro l'italiano Matteo Berrettini e quel vela da mem scu favorit.

0: Pacific vs. 6 col programma Romensch e che costumi per novitez ora del mondo del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Entro il side arriva il finale del campionato mondiale da Balapè giova questa sera la Brasilia contro il Giappone. Il gioco è a Houston, Texas. El comincia la 7 in Svizzera. Alle 10:30 giovane al Studars contro il Paraguay. Quel gioco è a Boston, Massachusetts. Ed in un'ora la 3 sono andati via gli olandesi contro il Marocco a Monterrey in Mexico. Ciclism, Mark Hirschi e Yannis Voisard vem quest'anno pel Tudor Team Svizzera al Tour de France. Per Mark Hirschi del Centum Berna è quella cincevla partecipazione, per Yannis Voisard del Centum Giura sarà quella premiera. Sper Hirschi e Voisard è fino a se confermò pur Mauro Schmidt, Stefan Bissecker e Sylvain Dillier potessero seguire. Il Team Tudor focussa in sia seconda partecipazione su un vittoria d'etappa, scusa il team scrive oggi in una comunicazione. Al Tour de France comincia in Sanda con la corsa da squadra contro l'ora a Barcellona. In cima del hockey, il difensore Romain Löffel muda dall'SC Berna per Losanna. Il goalie Connor Hughes muda da Losanna per l'SC Berna. Löffel ha sottoscritto un contratto fino alla stagione 2027-2028. Il canadese Connor Hughes ha sottoscritto per Berna per 5 anni.
1: Il campionato mondiale da Balapè
2: RTR. Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: L'important de quest di oz con Patrick Wichert. A Samurezzan ponir continuada la fabrica de 31 abitaziuns per indigens sulla Real du Lac. Scoce il comune informesce sai il recurs contro il progetto New Retrat. La domanda da fabbrica era nuda inoltrada fin già alla fine del 2024. In connex con l'ingrandimento della halla de percar della casa da tempaz vagina es fin già nu fatto il fondament e il plan terrain della casa da abitar. Un recurs aveva però fermato le lavors. Ossa, al comune può raggiungere un accomodamento col recurrente. Previs es ad reprendere le lavors da fabbrica la fin de ost. Le abitazioni devono essere pronte per la primavera 2028. Il comune di Grono partecipa di nuovo alla Repower Moesano S.A. Scoccia la Repower comunicesce a Grono soprattutto una parte d'azioni del 10%, con cui si aumenta la quota della FAR dei comuni della Mesolcina e della società in totale 30%. Il ulteriore 70% restano in possesso della Repower. Tenor il comune di Grono des la partecipazione rinforzare la collaborazione in domande della politica d'energia in la regione. La protezione contro numeri di telefono falsificati e la rete di telefonia mobile va schlargiata in avanti in Svizzera. A partire dal 1 luglio sono offerenti di telecomunicazione segnar telefoni dubius sco inconoscenti o bloccare. Qua ha ordinato l'Uffizio federale di comunicazione. La misura sdrizza contro un fenomeno spoofing. La pro imbroglia in gianaders suvent dall'ester un numero di telefono svizzer sciabainci al telefono deriva in sé di un'altra attaccia. Ci c'è a vonda del suar poter cetrare il fla. L'onda da cialur in Svizzera va a fin. Ella ha durato 12 dies ed è con quai stata le stesse lunghe sco quella della stada record del 2013. Tenor SRF Meteo è stata l'onda da cialur attuale per il giun ordvart ferma. Singles dies de cialur sun ben schin avant possibles, las temperaturas extremas sein però per intant passadas. Con quai gia vüge una not plü freischa e bun divertiment cu nos program.
2: Cul chanel romensch, pacific, tres la prima o... Tres la prima saira senza da levna, sì, questo può dire. Oggi guardiamo su somla sur selva. Sur Sedrun veni fabbricata da spi due anni una delle prime ovre solare grandi o talpignes, la Sedrun Solar, in sanda del cantiere avviert per la popolazione ed è noi abbiamo fatto una visita. E più tardi, da glens è il profilo di Dots, noi udins cicides giaste dall'Andrina Caprez, che va pel sud dell'Europa, pel cent, pel i fens da Savognin. Mio nome è Tobia Faler, già vision avventi una divertibile saira su queste zonde.
0: RTR, dalla da mão, alla saira.

0: Bot 9 minuts zieva la 6, la steta ven 2 ans ha cumanzò la fabrica della prima ovra solare grande Otalpigna in Svizzera, a Sedrun. Sedrun Solar de savair del 2028 sia plena capacitet. Actuel mens lavuren var 50 persumas sun quel chantier. La popolazione de Tujec sostegna il progett ed in Sandas ha podia ir a guarder scuccia l'ovra solare ven fabriceda. La Milena Bassin es steda tiers.
1: Schis Chemin a Süde Sedrun sur Milez e das va in turno in Stürte, allora es presente l'indriz Sedrun Solar Schuin Gigant. Sün un pro stips un intend installos passa milli maises de solar. In futur dessen quesser 5 vottes u scheb geres. Geres personas en pigliò l'occasion da nir a pe u cul velo a las portas aviertas de Sedrun Solar.
2: L'interesse per il sviluppo che abbiamo fatto con lui, stiamo venendo per gente, le installazioni, la tecnica che è installata. C'è un trasegio ciò.
3: Per vedere che c'è bene che la nostra vicinanza, scusate che va bene avanti.
4: Alla energia alpina è inefficiente, da tu io ci non si interessa questo, non mi interessa questo, c'è che la mette così in paese.
5: De mai è interessato come funziona, cosa comporta qui la contrada.
1: La tenuta dels indigens e delles indigenes in vers quist progett da 807 milions francs per a positiva. Quei bader il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
6: Al moment, fit punts. Jo, io di un idin cadet coi trovi boni coi de coffe desca coi a cidatta quel sei endret coi nes energy in problem weil a capienche aber es pibar sen figin cantait
1: e quist sustain de la populazion es il fil cotchen la radunanza comunale aveva approvò il progett e da lura non ha quedo un gins recurs in grigion sun diverses ovre solares in funcziun us unides approvedes però i do eri una pruna ci sunides refusedes Uccidò recurs. Ciò che ha funzionato per sia progetto, questo declara Cyril de Plazes seguente mancia.
6: Noi venivamo tra la gente con i vantaggi, che erano il tempo che avevano quella strommangola. Allora siamo relativamente esperti con quel progetto.
1: In più, esegono decidere con coraggio e con faccia. Altri progetti sono in tenor Cyril de Plazes su flossu. Mince di sai a el per ciò per svasta il progetto.
6: Venendo a al prezzo, sul mercato, per venire a rullare o su Vignons, di acqua e knap. A noi vediamo che noi, al di di dots, vediamo che quell'energia ha sul mercato più di più valore che costa questo indirizzo. Grazie a oggi, per vedere le scalere, che ove si tomare, kannst du in una cosa, il parco vende, sono di aria tu d'esci che svesa, e fa sempre, e ossa.
1: Ed er ils visitators em lur idee per ce che qui ha funzionò a Sedrun.
2: Una buona parte che qui ha funzionato è seguire la faccia in una faccenda indigena, che si prende con la popolazione, ben, da prima con informare di la popolazione, a grau posciere le aiuti per giunti.
7: Els amene io agli vols dreis contacts, a cinciau con le recchie agli auti, involvare le organizzazioni dell'ambiente, a con quel territorio, agli son Nazionals del turismo sei forse stante pleleftje da dieni territori che hanno gli infrastrutture vanno.
1: In futur, planeso del 2028, corce l'intero indriz e svidele reit, des quel pisserer per l'energia ter 6.500 sedes. Il progett Sedrun Solar va in sushnia. Al di delle porte aperte, trenta le maises de solar, es però ernie discutò che ci fossero alternative per guadagnare energia.
4: Se ho sentito che la Svizzera aveva più fitti in pagati esistenti, non potevamo mettere il solare in tecce, per le autostrade, per i miri, forse per me è stato più ideale.
8: Principalmente in tecce private, come noi sostenevamo, ma la lusta è per venire in lunch, che viene libero, che ha fatto il vicino, perché c'è la sua energia.
7: Il principio è stato sostenuto in noi, il consumo di energia viene in più grande, se noi non ci arriviamo. Quella è la propria soluzione, che è stata in domanda, ma io sostengo in quel progetto.
9: E alternative c'è la gente?
7: Per tornare all'energia tomara.
5: A mio maniera, da tipo sei vedato, l'energia solare, l'energia di vento, sono dei programmi che non ok, in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, era chiara. Vessano che in Svizzera possiamo da produrre energia che non dura senza che non stoppiamo a fare opere nucleari.
1: Ils tujecins sem in mince cas decis per energia solara. Per cel proget Cedrun Solar vine la fin, laburan actuelmaint mince di 50 persoane sul placel de fabrica. Fin la fin oktober des allura la mitet de l'inter proget esser installo.
0: La Milena Bassin sur da l'ovra Cedrun Solar ci ven fabriceda de spepasse 2 ans e ci des esser a fin del 2028.

0: La saira col program rumensch oces Mirjana Negrini, giast dell'Andrina Caprez. Ella lavura in la canorta dat i fenza Savognin ed es crescida su in Serbia e dal profil de dots quintla da sia via.
1: I vagi a sede chans cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antilien hotel. Ad allora ella olia ci vin con ella per accompagnare ella per enem da far vacanzas. At che gli nia tot oter. Schon la prem de la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A disum stada fich contenta va dec ea cugent at va luvro dus mex.
0: E più tard tila o sia via no a Savognin, so da sia vita, sia lavur e sia grand hobby al chanter. Quinta Mirjana Negrini ent il profil de dots all'Andrina Caprez. L'emission comenzi nu per minuts alla 6:30 in questa zondas. L'ultima part de quist lundasdì, vus tagleis il programma Romensch, edi già a dia paroz al microfon del Tobia Faler, in avent una pacifica saira, in avent bun divertiment, e ste bene.

0: RTL Il profil.
1: Cuminanza, ch'egnanza c'è di pi preziosa ed importante per ella. Ed egna delle pi belles modas per viver che la cuminanza sia con cantare in tenen cor. E cuminanza o ella era in tisis mincede da lavor, an la canorta d'unfanza sua nign, noa c'è la inscontra mincede bleras picnas faccias riaintas. Cella è accentata con Zursés ed antanto in Pomparcas, perché ci cura cella è nata con sede Jones, la primeda della Serbia in Svizzera, leva la cina mancia angal far vacanzas. E scienzbaita con ella anzacorgia in una grande confidenza an la vita. Ma ella canosce ir la svartschiera sa tristas. Avan presti Jones o ella persi a feglia per veda de una greva malzogna. In cordial bavegna ein mistiastic profil da doz, Mirjana Negrini, ed ein graz fitch per la vossa hospitalitat, co am vossa cia a sua nign, noa ci registranca profil den bel e ciot de da stat e con una bellezza vista sei pizzerlos. Ed ein cordial bavegna era vox, ci terletz dirs, belci isas con nos, isung Andrina Caprez. Mirjana Negrini, carceda se isches an en lida cura an il sita Belgrad, an Serbia, a Vrnjačka Banja. Vaja dek andreč?
2: E fiče, ja.
1: E ken se jem po en lišku bojn ragac, am vec deč, škueri da krešer se lo?
2: Iva džija lo ena fič bela umfanca. Alle en li plein della natura antil vishnanka da til miank traffic blair parks con la flora bellas plantas i da tiler seis differenz quellas da ava minerala gli en li da cira per differentes malsonias en li da rehabilitazion per la ljot.
1: En belli chiet cum blera natera per crescer sesh cu un fant.
2: Ea fic bel da un fant sun stada a degna or davant a far termals cu noter un fant.
1: E vox vets er schon bot ci desideri dan prender und dann ci oters un fant facevan termals le vas vox pigugente crascola. Perce?
2: E a mia sora, che è due anni più grande, che io, va podia era a scuola, da allora iva lì, era a scuola, aveva una tascia dalla scuola, da allora va domandò mamma, bab, si possa eria, ad che gli è sto possibile, el son portò a me a fare un test, si el spon pigliar me ante la scuola, ad uscire va in chat con sei sons la prima classe da scuola primaria.
1: Scuola che sto da decrescere si botta a scuola?
2: Per me è sto fic belli, sono stata si gugent an cominanza con otter un fans ad apprender e ad isum bet stata canorta nia scolinia, sono stata a degna accesa, mamma è stata a degna accesa. Ad allora che gli era un bel pass per me da dire a scuola.
1: Ad Ozvez 63 anni si pensate a una voce vede la piccina Mirjana. C'è aveva quella per semis?
2: Mirjana aveva un grande semi da davantarci runza. Er con fartar miles una degna va a degna piglia che la rola. Ad curaci gli era il momento da fare la scuola professionale, gli sto era una riforma della scuola, ci iva be podia er a scuola da Cirunza circa 30 km pi da vent da Lino a ci stava con i mis genitors ad Elson Becli alla sera me uscea giovane da der da vent uscea va amprendia giornalism, ci va 4 anni da scuola, ad va fatg diploma da giornalista.
1: E perché vez allora sa decidi perché la direcziun da studi da decran direcziun giornalista?
2: Perché anti il mis li va begia blera spusibildat ad quel pareva a mensa c'è da tutegna da bel ci ho da far con comunicazione, ad con cominanza, ad allora va decidia da far quella scuola, ad quella scuola plagia a me, e va podia fare practicum anti il radio locale, anti il gazetta locale, e io uscia sono stata fitch contenta con quella scolazione.
1: Vevas scu umfant ni scu giovanila in semi da decreneda anti exterui o crastar?
2: Na, kelli mai sto en pansir.
1: A ni è tutte in usce, io si se sombra d'ont curantons co suanin. Scu ci kelli a ni a scu vrinza gis siven per tacts musica, nox ninti vos am prem giavis musical, en toc da lungac serbo-croat, aide Iano da Viva Vox. Che vuoi dire Aide Iano? A perché te l'hai detto la canzone?
2: Aide Iano vuoi dire Vea Iana. Che è una bella canzone da mitera, ci racchinta dalla cominanza, da saltare, da cantare insieme, che è plain da allegria e da beiver, perché ci va fichgugent che la canzone della mia padre.

0: Che gli anstos tungs a sungs serbo-croati toc ai de Jano divisit in mischiasch di profil Mirjana Negrini c'è carce da sé an Serbia a c'è 800 dont 40 ons da c'è a suanin. Mirjana, l'ampremeda neide an Svizra isce scuratieras seda jons an se setz per fare vacanzas a Berna. Ma io allora dona vocu las vacanzas, perché?
1: Ea i vagi a sede chans, cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin cun ella per accompagnere ella per enemda da far vacanzas. At celle nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A di sun stada fitch contenta, va dec ea, cugent, at va luvro dus mex.
0: E rin allora schon clair la finde, che dus mex ci turnezzi già un proxim puspe, an Svizzera in tanca hotel.
1: Le sto ena proposta dalla manadra del hotel, ci l'era fitch contenta cume, at o la dec te as schon ancetta am prender tu deschat i vite antil büfe per l'on proxim possa fare na premission ad a studenta ad l'idea gli era lo e a da neire l'on proxim
0: che vezza allora er fac anche ca
1: e che il va fac per bler sons am finenci sun stada a scuola, ad ersiva, a studium, ad allora sun neida mincia stat, mincia vacanzas da stat, dall'amprem, am finien il davos de da vacanzas va l'uvro.
0: A degna, studi, l'uvro, intensiv.
1: Ea, gistu scea, gli sto in tempo intensiv. Per me er bel, aber ea cura ci isoter soni podia stare in cominanza i vagia da luvrar, ni da stibgir, aber la vea gli era chela.
0: Vox vez menziono gist, ci veva son amprendi un po' tu dest l'amprime da c'eras in Svizzera. Vox parez in multitalent de lungac, vox tu discuriz seis lungac, serbo-croate, in lungac mama, allora vas avez franzos, tu dest, italian, romans, ad angles. Sco eri da amprender tu dest, co vez facin?
1: Iva in se sco fitch gu gent il lungaj permettan comunicazion, ad iva adegna pradia suengi, cura ci vagia sede chance, va luvro antil quel hotel i un fans della Vishnanka nivan, tar me cura ci vagia la posa, ad els votaneir cume a spas, ad allora oni musò a me na flor, agevan blume, ad ivagia da repetter quel, ad il hund, ad ivagia anche neda da repetter quel, ad uscea con en gi, con ena levgezza va amprandia, si bler plez. Ad er otter lungagi va amprandia a scuola franzos, quel va schon baito, ad si va a me pareva comincia de con pigliere dizionari, ad apprendere alla sera la grammatica, ci va a sciompudia un po' a ancevera a ragionare, tu desci.
0: E ci hai ciunc da apprendere anche a casa?
1: Era semplice da apprendere per via da quel contatto con un fanza, che la viglia da ragionare con els. Ad er sen lavoro, naturalmente, sen lavoro vangia las personas da Italia, da Spagna, da Serbia, da America, gli sto sci internazional, anti il hotel, a che gli sto per me fich bel, fich interessant, er da vuseir otras culturas, otras lungacs, ea.
0: Era fich internazional, per erigenza c'è, fich otar c'è in Serbia, ni non so come paragliere che bagni.
1: A me pare ci iva via che mi anche outer. Per me è sto simplement interessant da lovrar, da gudanier, con se de chans is mis raps, ci va mai gi avant, assiva da conoscer otras persunas, aber la vetta in se sez, i vei che il eroz da de, la vetta è da partot la vetta.
0: Ox ist es da meines Pläsons, den ich push bei Tornada an Schwitzra, da das Vakanzas die Studie per Gudanieritz was Rapser, per Finanzierke Studie, in Brem di Ula Bassa, a kun Anciata Vanc, ist es allora la prima eda nida suanin. Schanz weiss dech a Vox, Kaleda, la prima eda tisch es stada suanin, ci resta scoci, che vini was da tschatsche, weiss es dech?
1: Per Frank Bec. I sun erna scheida antilena Marcea, atsiva sun stada era lovrar, antillis pi grons, ad allora savognin pareva uscea in piccen li, a va panso, a per ena stagion vinken quel schon.
0: Dorda che la stagion ogni allora do curantons. Ma il plan era allora in sesso per la stara su ogni, vox levas eir da manevel da vostra zora di Uberna a realizzarlo in vostra semi d'infanzia, da lavorare in la cira. E vox levas in sesso già mes fei l'angugna per tocchegn, ad allora era nida la mocra.
1: Ea, giusto avanti da conoscermi, som, va faccio un examen d'admissione per cirunza da psichiatria a Münzingen. Con quell'examen va podia siva ancever il practicum ad er la scuola, a va podia er essere insieme in commissora. A siva va conoscia, mi som, a quel è sto il momento no ci va agia da decider, c'è ci vi, ci vi er davent a Canton Berna, ni a star a co.
0: Lo vezzo decidi per la mocre.
1: Ea, iva... Piglia che la brief da Münzingen con l'examen ci ogni screccia me ci va la plaza per la scuola ad practicum a sun gisteida antil spital a Savognin tar director a domandar si possa ancever a lovrar scu a geide da Cirunza antil spital e cul taimp a fare una scolazione, si quel fis possibile, ad ea iva podia ancever a lovrar ante il spitale, che gli sto fic bel per me.
0: Che sto fic non complicia da che tempo?
1: Ea che gli sto non complicia, iva gi il courage da dir diretta, da dir scu c'è la situazione, ci sunga, scu... C'è il mis già veis ad che gli sto. Possibile aveva l'era da verta.
0: Che vez fac? Vanti ons? Vanti ons?
1: Ea.
0: Avez con 48 ons allora era un cancet proprio la scolazione da Cirunza?
1: Ea. Con 48 ons va podia far scolazione da Fachfrau Gesundheit a Coira ad... E va fac con successo che la scolazione lo.
0: A scuvez sa curgia ci osa suanin sunga arrivada coglios in mis da cia.
1: Mincia cas il mis da cia ad arrivada va santia cura ci va conoscia misom ad nox vanier piglia in abitazione anzemen ad va erancetta lovrar ante il spital. Ad allora lo ima sentiva propria bagna, propria da cesa.
0: Da mai il vos om Flavio è un motivo che isces sa casada a sua nina, con elvez fundò allora in 1992 la vostra famiglia, in prima la nascita la vostra figlia Anna, ad uso ans pitard la vostra figlia Elena. Scuori per vox da davantar mamma?
1: Da davantar mamma è sto fic. Bel, fic intensiv, sentiment da cala union da me a misom ci e nia e navetta. Ad iva decidia cum misom ci vin bec plea luvrar ci stunga cun un fans a chesa, a quelle stoer fich bel taimp, du son si va in scheda Elena, la seconda figlia. Ad i vei quel oz scu en fich important taimp, ci sun stada a chesa, a me o manche a propanavot. I sun stada fich fich contenta da d'esser presenta a vuseir i svilup di l'umfanza, a vuseir tot quel spas ci fon antil che la fase della vetta.
0: A vox et stuir fortras in sa ceci, niña mama vesta fortras, o sa figlia Villa Anna è morta cun un galvancia catrons vedo di una greva malsogna, ad Adela dedicets i proxim già vista musica. Ceterlainza.
1: Nosterlain Caruso da Lucio Dalla, a quels tungs ragionan per sa sezza.

0: Nox ein dis Santia Lucio Dalla cun Caruso, cin mis giast il profil Mirjana Negrini o GVG per la sifegna Anna, cia mort van presti Jons per veda dina greva malzogna. Scuola Anna prescienta oz ente la vostra vetta?
1: Anna è fitch prescienta ente la nostra vetta. La qualità della nostra Anna vain podia imbracere e portare in avanti ante il nostro deis della vetta. Il courage da deira in avant cura ci tot para mengia greve at veiver ante il moment. Is mis om veiva che la mancanza della nostra feglia ante l'art, ante il malecs at sculpturas at quels ragionan per sa sez.
0: E vos?
1: A dia con l'avertura vers la cominanza, mincia cas. Alla nostra figlia Elena veiva quel er con pilir qualitats da Anna, con saragordar da Anna, con veiver er anti la natera, con vusere na flore, na pulla, con canda e un celin. Nos pudain veiver os a quels moments ansemmen. A bargir, a reir, antil madem moment.
0: Adanti nos prediscurs vets racintoame, ci vox vets degi l'impression ci stuevas eser fitch ferma per la vossa fegna Anna, c'era malzanga, per la vossa fegna Elena, ci durava ervox, bit vos om, ente la cira, cum pazientes a pazients. Ci hai che fa cum vox?
1: I babeggi è un'altra scelta. I fis è una scelta da sa lasciare ecker, perché gli becci sto ismis. Ad allora va piglia la forza per confrontar con quel ciliera sen la vea della vetta.
0: E si va la morte la vostra fegna, vez allora il constatoci la cira da persone smalzangas a persone attempadas e be plein drecci per vox? E ti vezza allora mi do profession, isa seda ente la cira d'un fanz, ente la canorta sua nin, ma che la lavucr e vez be vox cercea, che la è nida ter vox, scuè che sto.
1: E iva be cercea in amidada, iva fac sci gugent la cirunza alla la cira durant van jons. Si va dalla morte da mi figlia Anna, che gli era mengia greve per me da accompagnare le persone alla morte, che il niva fich manevel al mio cuore. Ad allora iva agia da star un po' ferma, da guardare il mio dolore, ad antil che il tempo va agia in telefono una proposta per lavoro con un fans. Che gli sto er fich simbolic per me in sa scuva, pensò. Anna o apprendia la scuola pedagogica per lavorare con un fanz, ad io possa osair a far la cira d'un fanz. Ad che gli sto è una fich bella midada, con accompagnare un fanz, ad in sa scuer con tutta neneda ver si bler un fanz. D'anturn.
0: E gli amprembe lavorò proprio in la cira Caterons.
1: Caterons va faccio la cira d'un fanz. Nox va in pudia a cantar, a saltar, a malager, a deir a spas, malier insemmen, accompagner er per fare una posa, lavare i stains, tutta la struttura del de. Accompagnare els da deir er d'anvirn se la necf. Gli è sto strange, ma tu tegna fich bel da accompagnare un fans. Si va da Caterons, va lì a calar con lavor, gli è sto er un po' bler per me. A tu tegna va decidia da star antil canorta, ad va surpiglia la plazza per cucinar per els. Adossa in catarons ci i cugin per un vans da canorta.
0: A c'è datla che la camincia de un canorta a vox qui un fans?
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità. Insomma, con un fans ad accompagner els e dat sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me, con quella spontaneità, sincerità, con quel gioir.
0: In la vuxio da maias fa bagna vox e sper la midada da lavor vez era in vossa veta privata pruor novas chiosas er covez do da ples spazi alas chiosas di fan bagna vox e nia da calas chiosas è per esempio i cantar da cominanza in ten ancora danche con ex terlainza osa il proxim già vista musica c'è terlainza per c'è?
1: Nos terlagnos a Babayetu, che è il babnos in Swahili, da Africa. A quella canzone, perché nos cantagn ant il cor cantastic con la manadra del cor, dirigenta del cor Maria Capeder,

0: Baba Jetu, in Babnos an sua Heli, chi in mis giasti profil Mirjana Negrini da sua Nin oggi vigia. In a dona chi canta fitch gugent, ad ich pi gugent vagetz gen an cuminanza. Ein ti cor cantastic. C'è ei che per in cor?
1: Il cantastic è in cor con la dirigenta Maria Capeder a Savognin, a Sursès. Ad nous ischens circa cioncanta persungas. Ci vignan a cantar con un fitch bel repertoire erde dils canzungs. Ivan Cet pir l'on passò ad erkestan sunga ansemen cun els ad quel dati sci bler a me. Quella cuminanza, quel cantar ansemen ad erena stupenda dirigenta.
0: Scusas insomma nida der che cor?
1: I son stada a concert ad va bergia sci bler. Son stada sci emozionada a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò direct a mancia alla dirigenta Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor. A che gli è sto pusse.
0: Vos vets racintò a me di prediscurs di avant Pagson, vets s'accorgici stu ets pir da pre-time per vusets, per sa detticira ciosas di fan bagna a vox. I cantare in cor è oscenaciosa. Scuvezza curgici, stuez, vordar pific da vusez, ed un momento speciale.
1: Si va dalla morte della figlia Anna, e son stata fic or dalla vetta. In time, at che gli ersto necessari. A quel time, enza cura, lienia quel pass vers per eir or.
0: Da lo vez a curgi vox duvrez cuminanza. La cuminanza gioia da mai ena fic gronda rola in la vossa vetta.
1: Ea, si nous calagn da santupar e lo scea scusi calessens da trer il flo. Cuminanza è fic importante.
0: Davanti per ons vez allora fundò in Cresta Donas ci santoppa regular mangia ned ein mec serper per dar ca spazi alla cuminanza. Scunzo sa metter avant in Cresta Donas, tiens foglio.
1: In Cresta Donas è simpel mangia neir ansemmen antil Cres a schon kegl e en esser madem ein sculoter da sa metter sen la madema otezza ad santupar, ad cantar ansemmen, saltar ansemmen, meditar ansemmen, raccintar ansemmen. Ea, quel er fic bel, ad icat er fic important.
0: A speri meditar ad il esser da cuminanza ad esser sa sezza in tanca cres, vez anche in segund cres, in cres da handpan, Potem se ne sperter l'arsco, c'è che tunga, c'è che gli è per un instrumento.
2: Ea.

0: Quel è un instrumento da metal che suona con le mani?
1: Sì.
0: Senza note?
1: Senza note, intuitivo. Quel è quello che ho piaciuto a me. Io ho sentito da dei la musica da handpan a quello mi piaciuto, ci blerci va. Er comprò un instrumento per me. Ad allora posso dire anche il cres del handpan con Francisco da Messico ci instruisce scuans da fare con quegli strumenti a lancio.
0: A che cres ci vedo sarà che in tocca tunga fit spiritual? O che da fare con spiritualità?
1: I cat nous i chans tots spirituals. La natura del om è spiritualità. At quelli per me più manevola la natura ci alla baselgia.
0: A scuvi vez che la spiritualità della natura c'è tutto a covetirs.
1: Da d'essere anti la natura, da vusere la trasformazione anti la natura, ci toccia tot la pluvia, ad la necf, ad sugliel, ad il vent, ad tots elements, mossan schibler a nous quel ciclus della natura.
0: Usetti ninti proxim toc da musica, ci vox vez divisipi profil Mirjana Negrini, wundervoll da Seom et Annika Dietmann. C'è montata anche toc per vox da cide di Cetzgel?
1: Iva fitch gugent quel toc da musica a quel va dedicia mincia casa la mi meravigliosa figlia Elena. Ad era tottas donnas ci saragordan scucien wundervoll.

0: E nox n'inchanter la davosa parte che profil cui mi stiast Mirjana Negrini da sua nign, perché la vai a preparo un per ciavazzins ad isa vai sgugent curta manc da vox che ci vignan da manc spontan ci santizkels. Pronta?
1: Ea.
0: Patria.
1: Cor.
0: Famiglia.
1: L'amor.
0: Lago di Como.
1: Lago di Como. I vignan da maint la clostera da Piona noa ci vain marido i ad misom.
0: Natera?
1: Natera, dia, spiritualitat, libertat.
0: Il tegl di Linde.
1: Il tegl è un simbol dalla mi patria. Di lì noi ci sono nascida. Lodati l'en ragn antil mezz dil della Vishnanka ad da totas dus part scibleiras plantas dil tegl a quella scura ci floresce noni sciena doksha savoir savoir a sci bagn ad is mis omma mis mataccia soni compro a me in tegl e non at quel vains advanta cesa antil irt.
0: Lo savoi ricoer savens bain da stat quital floresce?
1: Ea, ea e gistosa il taimp dil tegl antil nos irt.
0: A che la savucra gist en abunga punt anc di davos ce vazzin ci va per vox cosmetica?
1: Cosmetica della natera. E a quel vaia fici cugent, avant bleir ons va facere i curs

0: Se mont da lu de lus. Oi che è motiv special?
1: Che è una fitch bella canzon in franzos ci racchinta dalle persone giovani ci ogni blera viglia da futur, da un buon futur a ci poni trasformar quel ci è ben buon antil rosas ad jasmine.

La Saira da RTE. Con sempre Verz, Hits e Scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Il di der RTL.
1: L'important de quest di oz con Patrick Wichert. A Samurezzan ponir continuada la fabrica de 31 abitazions per indigens sulla Real du Lac. Scoce il comune informesce sai il recurs contro il progetto New Retrat. La domanda da fabbrica era nuda inoltrata fin già alla fine del 2024. In connex con l'ingrandimento della halla de percar della casa da tempaz vagina, es fin già nu fatto il fondamento e il plan terrain della casa da abitar. Un recurs aveva però fermato i lavori. Ossa, al comune può raggiungere un accomodamento col recurrente. Previs es ad reprendere le lavori da fabbrica la fin de wost. Le abitazioni devono essere pronte per la primavera 2028. Il comune de Grono es participesce de nuovo alla Repower Moesano S.A. Scoccia la Repower comunicesce a Grono soprattutto una parte d'acties de 10%, con quais aumenta la quota della FAR dels comuns della Mesolcina vi della società in total 30%. Ils ulteriurs 70% restano in possesso della Repower. Tenor il comune de Grono des la partecipazione rinforzare la collaborazione in domandas della politica d'energia in la regione. La protezione contro numeri di telefono falsificati e la rete di telefonia mobile va schlargiata in avanti in Svizzera. A partire dal 1 luglio sono offerenze di telecomunicazione segnare telefoni dubius sco inconoscenti o bloccare. Qua ha ordinato l'Ufficio Federale di Comunicazione. La misura è dritta contro il fenomeno spoofing. La pro imbroglia in gianaders suvent dall'ester un numero di telefono svizzer sciabancia al telefono deriva in sé di un'altra attaccia. Ci c'è a vonda del suar poter cetrare il fla. L'onda del cellulare in Svizzera va a fin. Ella ha durato 12 dies ed è con quai stata la stessa lunga sco quella della stada record del 2013. Tenor SRF Meteo è stata l'onda del cellulare attuale per il giugno ordvart ferma. Singles dies de cellur sunt ben schien avant possibles, las temperaturas extremas sunt però per intant passadas. Con quai gia vüge una not plü freischa e bun divertiment cu nos program.
0: La saira der RTL. Cun scuveridas. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tutti.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Sia sperdert, da Peter Lanzel. Sia sperdert, la vite qua, sein sotr at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de dumandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amur es qua, dode sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?